0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
3: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Che nome dai ad un sogno?

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Ho appena incrociato una cornacchia che mi ha detto: qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta.
2: Questo messaggio non è generato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla deficienza reale. A mia parziale discolpa vi dico: provate voi ad ascoltare e a seguire per 20 anni Sergio Sirone. Poi ne riparliamo. Baci baci.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: per te.
1: Tra poco un messaggio scombricolato che più scombricolato non si può. Number
2: one! Gli scombricolati del mattino.
3: Fammi toccare la luna ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Sta per iniziare la combricola. Con i tre mariachi su Radio Number One. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi tre. Una di queste notti ho sognato che vi ascoltavo ed eravate proprio voi tre, tutti e tre. Ho subito dovuto alzarmi e prendere un Gaviscon, bruciore e indigestione.

0: Svegliati del Mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo, Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.
2: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Buongiorno da Gigi.
2: Come diceva il grande Jerry Calà, io non sono bello, piaccio. Ciao Combricola.
3: E anche oggi siamo arrivati al capolinea scombriccolati de mi corazon. Ci ritroviamo domani all'alba con nuovi messaggi e vecchie occhiaia. Ma voi muovetevi che tra poco iniziamo con la combriccola.
4: Radio Number One.

0: 7 in punto.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è mercoledì 14 ottobre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, l'intervento del Papa si è concluso positivamente, lo fa sapere il Vaticano dopo l'operazione di Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma per un tumore maligno. L'equipe di 7 medici ha asportato il lobo inferiore del polmone destro del pontefice. Gli esami hanno confermato la diagnosi di adenocarcinoma, impegni sospesi fino al 20 ottobre. La guerra in Ucraina, giorno 1694. Zelensky proposti nuovi colloqui a Trump. Russia abbattuti 34 droni diretti verso Mosca. Kiev raid su un palazzo di 9 piani nella capitale. Politica, la manovra approvato in Consiglio dei Ministri, il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Aula semi vuota la Camera per l'intervento di Giorgetti. Non hanno voglia di lavorare, il commento del Ministro dell'Economia. Intanto si ragiona sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio e la riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50-60.000 euro di reddito. Al Consiglio dei Ministri via libera anche all'autonomia differenziata per le 4 regioni che l'hanno chiesta. Per la cronaca, caso Resinovic sui vestiti di Liliana, il DNA di un uomo sconosciuto. Le analisi disposte dal GIP hanno individuato un profilo genetico maschile non identificato sui pantaloni e altri reperti. Giallo di Pietra Catella, la svolta, qualcuno voleva uccidere Gianni Di Vita? Secondo la nuova ipotesi della procura di Larino e della squadra mobile, la moglie Antonella e la figlia Sara sarebbero quindi morte per errore. Sicurezza stradale, codice della strada, multe più basse e nuove regole per assicurazioni, sanzioni ridotte, blocco dell'inflazione stretta sui veicoli stranieri, notifiche dei verbali dimezzate a 45 giorni. Estero, cyber security, attacco hacker senza precedenti ai supermercati francesi, centinaia di frigoriferi fuori uso. Un sofisticato attacco informatico ha disattivato frigoriferi e congelatori in numerosi negozi, provocando ingenti perdite, e un'indagine ufficiale in Francia. Restiamo in Francia, studenti in rivolta, il quinto atto, in piazza anche Greta Thunberg, proteste a Parigi, Lione, Marsiglia e altre città. Gli studenti chiedono 10 miliardi per la scuola, il premier Le Cornu, decisione a fine mese. Chiudiamo con lo sport, calcio, Champions Amara, Inter Bruges 3-4 e Villarreal Napoli 3-1, Nerazzurri e Partenopei ancora a 0 punti. Stasera Feyenoord Como e Roma Real Madrid, il ritorno di Mourinho all'Olimpico da avversario. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
4: Non scegliere semplicemente una destinazione, scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer, il viaggio su misura per te.

0: è Tarzan.
1: Anche di Tarzanizzi.
2: Mi sento più cita che Tarzan, a dire la verità, però insomma ci ho provato. Buongiorno, buongiorno Copricola, come state?
1: Bene, buongiorno, bene, buongiorno. Bene. Io ho cambiato i miei piani di oggi.
2: Perché, quali erano?
1: Sarebbero stati quelli di andare dal fruttivendolo, ma ieri sera ho già preso 4 pere, quindi non ho più bisogno.
2: Sai che l'avevo intuito da qualche messaggio che è arrivato tra i primi della classe? Per 4 pere l'Inter contro chi?
1: Contro il Brugge.
0: Il Brugge.
2: Il Brugge. Il
0: Brugge. Brugge. Brugge. Brugge. Brugge. Brugge. Come lo vuoi pronunciare?
2: Ma senti, ma sei molto triste per questa cosa stamattina, quindi?
1: No, no, sinceramente no. No, non è che non me ne frega niente, però se giochi così 4 pere le prendi. Se giochi tutto nella metà campo dall'altra parte per vincere e non metti nessuno in difesa,
2: Bisogna metterlo qualcuno in difesa, qualcuno. Puoi giocare tutto di là, insomma.
0: Ieri 7 pere complessive le squadre italiane, 3 le prese anche il Napoli, Non è andata benissimo la serata di ieri. Vabbè, insomma, ce ne faremo una ragione.
2: Tutti di là, erano tutti di là, non c'era nessuno di qua.
1: Esatto,
2: quindi...
1: Esatto.
2: Vabbè, insomma, sullo stato dell'umore di Patrizio Romano non ho dubbi, ha un paio di occhiali a forma di cuore che sono qualcosa di terrificante, però fanno molto

0: che si svegliano la mattina e pensano a Radio Number One.
1: Ah, ah,
0: pensa come siamo fortunati, ringraziamo, li ringraziamo. Le finito di mangiare, Pat?
1: Sì, in questo momento.
2: Ma è peccato, va bene, sì sì, ho finito. Non c'è ancora un pezzettino che me l'ha rimasto lì tra i denti. Comunque è finito, sì sì, chiuso.
0: Cos'era?
1: Un cinghiale.
2: No, era una brioscina, una marmellatina particolare, va bene.
0: Allora, ci sono un po' di messaggi per te, Sergio. Fruttivendoli.
3: Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Sergio, ma il giocatore del Club Bruges si chiamava Tre Soldi o Tre Gol?
1: Tre Gol.
3: Mamma mia ragazzi. Dai Patrizio, non ridere.
2: No,
3: non
2: no,
3: ridere.
2: No,
3: Sergio, stacca il microfono.
1: No.
3: Ciao,
1: già,
2: ho già le mie magagne, figurati.
1: Capita,
2: di inanellare la settima sconfitta nelle ultime otto uscite europee, capita.
1: Ma almeno noi la musica che sentiamo non è...
0: Adesso comincio!
4: Sergio! Sergio!
0: Sergio!
4: È andata male ieri sera, Sergio!
0: Sergio! Sergio!
5: Alla fiera dell'est! Per tre soldi, per tre soldi,
0: per tre
5: soldi,
2: abbiamo capito,
5: per tre soldi,
2: va bene.
4: Ciao Sergio, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.
0: Che cattivi che sono. Allora, lui mi ha fatto troppo ridere, ragazzi. Non so se vi è mai capitato di voler dire una parola e dirne un'altra.
1: Ok.
0: Ecco, e quello. Io sto ridendo. Io quando ho sentito questo messaggio mi sono buttata per terra da ridere. Sentite cosa dice Omar per descrivere la sua influenza.
2: Aia.
6: Buongiorno Copricola. Buongiorno Radio Number One. Ai, non ci siamo,
1: No.
6: C'ho addosso la prima influenzina dell'anno.
2: Capito.
6: Sarà che ho dormito col culo squarciato.
2: Squarciato.
6: Però così non va più bene. Perché qua la grinta sta andando a farsi benedire. Ciao a tutti, un bacione. Con raffreddore.
2: No, però ragazzi, allora c'è una spiegazione. Perché squarciarsi in dialetto vuol dire coprirsi. Lui si è squarciato, cioè si è scoperto.
1: Ho capito, però tutto ciò che funziona in dialetto tradotto in italiano rende la stessa cosa. Perché un conto è dormire col culo scoperto, un conto e dormire col culo squarciato.
2: Fa male, molto male.
0: Non riesco più.

0: Carpenter. Ah, questa era Taste su Radio Number One. Buongiorno dalla combricola. Sergio Sironi, Patrumano, Manuela Doriani, buongiorno, buongiorno ai nostri scombricolati, detti anche i primi della classe.
1: Ha ragione Omar Taverso. Perché in bergamasco, quando qualcuno ha freddo e non è vestito benissimo, si dice quarcerzo.
0: Quarcerzo. E guarcerzo. Sì, no, però fa ridere. Io non mi ripeto. Questa è una di quelle cose che le senti e ridi moltissimo. Poi magari ti vengono in mente in un momento della giornata dove devi essere serio. Magari stai litigando col fidanzato o qualcosa del genere. Ti viene in mente. Squarciato. E ridi come un pazzo. Esatto.
2: No, vabbè, io amo Omar Taverso. Poi sono anch'io brescianella, quindi lo adoro. Se non fossi sposata, mannaggia. Ciao.
3: Mannaggia questo piccolo impedimento.
4: Vabbè.
2: La combriccola. Oh yeah. Baci, ciao. Moschettieri del mio cuore. Ciao. Oggi è mercoledì. Sì. Mercoledì. Sapete che cosa si fa mercoledì? Una beata. Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno.
0: Ciao, una beata fava. La fava di Focus. Focus. Un domandone stamattina molto pruriginoso, ragazzi. Siete pronti psicologicamente?
4: Yes.
0: Sì, tutti in coro. Shakira in arrivo su Radio Number One. Questa è Waka Waka.

0: su Radio Number One, This Time for Africa, sono le 7:20, è il momento.
1: Yeba yeba, yeba yeba yeba, già il tema, il momento di domandone, se caspiterina. Anticipiamolo, sì.
0: Da waka waka a yepa yepa.
1: Yepa yepa.
0: È un ottimo. Esatto. Allora, il domandone di questa mattina, come vi ho detto, è pruriginoso. Allora, dobbiamo trovare il nostro nome da porno divi.
2: Ulla.
1: Caspita.
0: Allora, per trovare il nostro nome da porno divi dobbiamo mettere insieme il nome del nostro animale domestico.
1: Primo animale domestico, giusto?
0: Sì.
1: Ok.
0: E la via dove abitavamo da piccoli.
2: Porca miseria.
0: Ah. Quindi.
2: C'è un problema.
1: C'è già un casino qua.
2: E io abitavo nella via con il santo. Tolgo il santo?
0: Col santo.
1: Col santo.
2: Togli il santo. Lascio il nome.
1: Anche perché parlano i porno attori,
2: eh sì,
1: il santo
2: con i fanti, ma lascia stare.
1: I santi,
0: se,
1: sì.
0: Se San Giovanni, va bene.
2: No, diventa Giovanni. Vabbè che c'è San Giovanni il cantante, però insomma.
0: Vabbè, mi ci dici per favore qual è la via?
2: Io, allora, come porno attore non sono molto attraente perché mi chiamerei Romeo Giuseppe.
1: Romeo Giuseppe.
0: Romeo San Giuseppe sarebbe.
2: Beh sì, Romeo San Giuseppe. No, però facciamo Romeo Giuseppe, che non sai qual è il nome, qual è il cognome. Dai.
0: No, sì, così creiamo un po' di scompiglio. E invece.
1: Io ho un doppio problema. Nel senso che il mio animale domestico è al femminile, quindi è Stella. Stella, cosa diventa Stella?
2: Star,
1: va bene, star. Inglesizziamolo. E abitavo in una piazza che però ha una data.
2: No,
0: cioè
1: 4 novembre.
2: Togli il 4.
1: Tolgo il 4, va bene. Allora sono Star November. O Star Novembre per italianizzare, non lo so, vedete voi, sono Star November.
2: November Star.
1: Sì.
0: Stella 4 novembre fa molto ridere, però. Non promette niente di buono, però fa molto ridere. No. Ciao, io invece sono Dolly Chieti.
1: Vabbè, Dolly Chieti.
2: La famosa porno star Dolly Chieti e ti sarà tato.
0: Chieti e ti sarà tato. Sentiamo voi tra poco 393 444 0444.
3: La combriccola di Radio Number One.
0: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
4: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
0: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
4: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
0: Io ho già chiamato Albano.
5: Pazzesca.
4: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
5: Da brivido.
6: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. I wanna

0: Buongiorno dalla Combriccola, abbiamo problemi, criticità sulla 4 questa mattina. Nel tratto Brescia-Padova ci sono due incidenti in direzione Brescia, uno tra Sirmione e Desenzano con 5 km di coda, l'altro invece tra Verona Est e Verona Sud con 6 km di coda. Abbiamo poi anche code sempre sulla 4 tra Cormano e Barriera di Milano Est in direzione Brescia e tra Tangenziale Est Milano e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla A35 la Brebemi c'è un incidente tra Rovato e lo svincolo per la SP19 direzione Brescia con 2 km di coda. Code anche sulla tangenziale ovest di Milano tra Viale Certosa e Trezzano in direzione 1 e sulla tangenziale nord in più tratti. Andando invece in Piemonte sulla Sella Torino Savona, lavori tra Niella Tanaro e Ceva direzione Savona con forti rallentamenti. Rallentamenti anche sulla A33 la Asti Cuneo all'altezza di Sant'Albano Stura direzione Cuneo. Spostandoci a Roma e dintorni abbiamo delle code sul grande raccordo anulare in direzione Casilina all'altezza di Ciampino a causa di un incidente, traffico rallentato anche tra via Salaria, via dei Campi Sportivi in direzione Piazzale degli Eroi. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombricolati.
1: Mamma mia, quando senti il traffico di Patromano, ma il traffico in generale, non solo quello di Patromano, apprezzi il fatto di lavorare in smart working, vero o no?
2: Vero, vero.
1: Esatto. No, mi è venuto in mente, ho avuto un flash di questa autostrada dell'A4. Io prima mi ricordo prendevo l'A4 sempre da Viale Certosa per immettermi appunto sull'autostrada e andare verso Bergamo. E allora, a parte che non c'è stata mai una volta che non abbia trovato una coda.
2: Ma le fanno lì le code, c'è proprio una fabbrica che le crea.
1: C'è una fabbrica di code e mi ricordo appunto insomma, la seconda delle volte che sono rimasta imbottigliata per parecchio tempo, ecco, tutti i momenti della giornata, a volte mattino, primo pomeriggio, sera.
2: Ma tu sei un po' così, o bevi o imbottigli.
1: Allora stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, cambio così, cambiamo allora diciamo, stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori qual è il loro nome da porno divo, quale potrebbe essere il loro nome da porno divo, da porno diva. Bisogna mettere il nome del nostro primo animale domestico.
2: Yes.
1: Quindi okay. Tu cos'è che avevi? Stella?
0: Io avevo Stella, quindi diventa Star. Il tuo invece era Romeo.
2: Romeo,
0: vabbè. Romeo, vabbè, non è molto sexy, non dirlo così.
1: No. Romeo è tuo sexy.
0: È romantico, ma.
1: Romeo, vabbè, sì. E poi la prima via dove abitavate, cioè la
2: Giuseppe. Via dove abitavate la piccola, Romeo praticamente. Giuseppe.
0: 4 novembre, ecco. Perché è una piazza.
1: Orsucchietti.

0: fantastica.
1: Le foglie di tè, si chiama così il pezzo nuovo di Giovanotti insieme a Samurai J. C'è foglia di focus nell'aria, che foglia di focus!
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Ben ritrovati dunque al primo focus mattutino. Riduzione degli importi delle multe, stop all'obbligo di portare in auto i documenti cartacei tipo patente, libretto e casco per le bici dei rider. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo codice della strada approvato fresco fresco dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento sottolinea, appunto, il Ministero prevede anche una generale diminuzione delle multe, ad esempio del costo delle multe. Ad esempio le sanzioni minime più comuni, quelle da 26 e 42 euro, scendono rispettivamente a 25 e 40 euro, vabbè, piccolo sconticino, mentre le sanzioni di 83 e 87 euro vengono ridotte a 80 euro. Inoltre tempi più brevi per quanto riguarda la notifica dei verbali e nuove disposizioni che adesso non stiamo a elencare per camion, autobus, moto e monopattini elettrici, un guazzabuglio. Inasprite invece le misure per chi circola senza assicurazione, prevedendo il divieto di circolazione a tempo indeterminato. Terminato. E adesso parliamo di uova. Ebbene sì, perché dopo gli Stati Uniti le uova diventano un problema, un grande problema anche per il Giappone. Secondo le rilevazioni del Ministero dell'Agricoltura nipponico, in quasi 500 punti vendita, una confezione da 10 uova è arrivata a costare in media 309 yen, vabbè, sono 1,70 euro, un valore che eguaglia il massimo storico in Giappone. La pressione sulla filiera rischia di rendere infatti persistenti i rincari, con conseguenze soprattutto per la ristorazione economica. Dovete sapere che le uova hanno un ruolo importantissimo nell'alimentazione giapponese, rappresentano una fonte proteica accessibile a tutti. Sono protagoniste del tamagoyaki, spero averlo pronunciato giusto, che è la tipica frittata arrotolata, accompagnano spesso il ramen. Il loro rincaro incide anche sui bento, che sono i pasti confezionati, consumati ogni giorno da milioni e milioni di lavoratori e studenti giapponesi. È tutto, ragazzacci.
4: Radio Number One.
5: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: 2012 era l'anno di uscita di questa bella canzone molto allegra che si chiama TikTok di Keisha su Radio Number One Roar.
1: Domandone, se dovete creare il vostro nome d'arte da porno attori o porno attrici, come si fa? Beh, mettete assieme il nome del vostro primo animale domestico e il nome della via o della piazza dove abitavate da piccoli, da bambini.
0: Ho sentito cose che voi umani.
2: Vabbè, il mio coniglio si chiama Turbo, io abitavo in via Roma, quindi Turbona, che è tutto un programma.
3: Turbona? No, Turbo Roma.
0: Turbo Roma,
3: però anche Turbo Roma.
0: Bella Turbona.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Il mio sarebbe Bobby Gualdo e potrebbe anche avere il suo perché è un po' baluba, però dai, va bene così. Ciao, buona giornata.
0: È un po' baluba.
3: Un po' baluba, ma Bobby Gualdo devo dire che fa.
0: Uè baluba.
5: Allora, il mio nome da porno divo sarebbe Dante Alighieri Spenchi Infuriato Cane Malefico.
0: Dante Alighieri
5: porno divo era meglio Rocco dei poveri, cioè.
0: Rocco
5: vabbè.
0: Dei poveri.
5: Bacione di nuovo guarda Berto.
1: Ancora non ho capito la via dove abitava
3: Dante Alighieri, non credo che abbia chiamato un cane Dante Alighieri.
1: Ma può essere tutto con Omar,
0: tutto può essere.
3: L'avrà trovato nel mezzo del cammino della sua vita.
6: Io sarei Paul Colombo. Suona bene in un film.
3: Vero,
6: ma dove vivo adesso sarebbe Due del Perdono.
1: Due del perdono. Ma ha messo anche il civico?
3: No, Due sarà il nome dell'animale.
0: Il cane si chiama Due del Perdono, la via. Due del Perdono.
3: Non ci posso credere. Ma deve essere proprio strana. Come cosa.
0: Devi trovare un altro attore che lavori con te. Dovete essere per forza una coppia.
7: La combriccola di Radio Number One.
8: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
9: Curare che meglio è prevenire?
10: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30

0: 10.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona perché mia.
4: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
5: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: tempo non ascoltavo questa canzone di Patrick Jouet, forse dal 1978 proprio, l'anno in cui è uscita. I Love America sono le grandi canzoni di Radio Number One. Ho qualcosa da raccontarvi,
1: il
0: se volete.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora, la canzone fu scritta dai Village People, non lo sapevo questa cosa qua. Sì, da due dei Village People. Uno si chiama Victor Willis, ed era il cantante e il frontman, insieme al produttore discografico dei Village People, appunto, che era Jacques Morali. E la cosa però buffa è che per Patrick Jouet, nonostante il successo internazionale clamoroso di questa canzone, sto pezzo era una maledizione, nel senso che lui lo odiava. Ah. Perché praticamente lui ha fatto un sacco di altre canzoni, ma nessuno se le mai...
2: considerate, un'espressione.
0: Nessuno se l'è mai considerate, e quindi nei concerti, durante i programmi televisivi, veniva chiamato solo esclusivamente per questo. Lui in realtà ci teneva molto alle altre canzoni del suo repertorio, e quindi insomma il fatto che la gente lo ricordasse, lo conoscesse solo per questa, gli faceva girare un po' i maroni, mettiamola così.
2: Tra l'altro in tutti i camerini dicevano: ma perché quando me l'ha chiesta Diana Ross non gliel'ho data?

0: con te.
1: E speriamo non piova, raga. Che vi devo dire? Che vi devo dire? Parafulmini, il pezzo di Giorgia su Radio Number One. Mancano 10 minuti alle 8.
2: Domandone, se dovete creare il vostro nome da porno attore o porno attrice combinando il nome del vostro primo animale domestico e il vostro primo indirizzo quando eravate piccini piccini.
1: Comunque sono i miei genitori hanno dato al mio cane un nome da porno diva, perché Dolly è proprio Dolly. Vero? Sì, no, sì. Dolly, grande star tra l'altro. Sì.
3: Ciao, io invece sono Neve dell'Acro, che sembra più camorrista che porno diva. Baci.
1: Neve dell'Agro?
4: Però è vero.
1: Bello secondo me invece Neve dell'Agro. Sei promette bene.
5: Buongiorno sconsiderati, sono sì. Guglielmo. Jerry Maiolare.
2: Beh, maiolare è un verbo che può essere utilizzato facendo quelle scene lì.
4: Sì.
2: Ho fatto una bella maiolata, ragazzi.
1: Esatto. Jerry Maiolare e Neve dell'Agro, i protagonisti.
2: Allora, Lidia ci scrive: buongiorno dolcezze. Beh, nome lunghetto. Il mio primo cane era Lampo. La via era Manara Valgimigli, era un medico. Un bacione grande. Quindi
1: Valgimigli.
2: Sì, Lampo Valgimigli.
4: Beh, non è Lampo male. Buongiorno Cobricola, io non ho mai avuto animali, perciò il mio nome d'arte potrebbe essere Fossano. Però Fossano. Non so se è tutto attaccato o meno.
2: Infatti.

0: un porno divo. Vai. Volete un porno divo?
1: Sì, sì, lo vogliamo assolutamente. Via.
0: Signore e signori.
2: Buongiorno Combricola, sono Mirko. Quindi vorreste dire che il mio nome da pornostar potrebbe essere stato Ciccio Petrarca?
1: Ah.
2: Wow, com'era arrapante.
3: Grandissimo.
0: Wow, Ciccio Petrarca. Ah, oh, sì, sì, adoro. Oh. Pruriginoso.
4: La Combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico al Gemelli. Sentiamo Marco Mancini.
2: Adenocarcinoma polmonare, questa è la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi.
1: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il giallo di Pietra Catella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio del Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine: dopo 2 giornate di Champions restano al palo Inter e Napoli. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Inter e Napoli 0 in pagella. A San Siro vedono le streghe nerazzurri, altra papera di Martinez, il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tressoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny, non accampa scuse Christian Chivo.
4: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
3: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
5: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continua a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
3: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho, il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: cappuccino. Avrei bisogno di un cappuccino in questo momento. Se proprio,
1: dopo il panettone ci sta.
0: Ho mangiato un chilo di panettone proprio proprio dovessi esprimere un desiderio. Sono le 8:08, erano Madame e Annalisa insieme con Amica.
2: Buongiorno,
1: mamma mia, che bel gioco! È un bel gioco che sto facendo dalle 7:30 praticamente. Ho dovuto fare una selezione, sai che ho cambiato tante case, ho avuto tanti animali.
0: Ah, certo.
1: Ed è venuta una selezione di porno, super porno divi.
0: Porno.
1: Allora, il primo si chiama Dracula del Mulino.
0: Sì.
2: Dracula.
1: Sì, succhia la farina del tuo sacco praticamente. Poi c'è quell'altro che è Fufi Corso Garibaldi.
2: Sì.
1: È un porno attore che arriva a 1000 e poi si riposa.
2: Va bene.
1: Poi c'è anche Cleopatra sotto il ponte. È una che fa il suo dovere, diciamo, e più che l'aspide preferisce l'anaconda di Seriate.
2: La conosce.
1: Ma quella che mi piace tanto è Satana Primo Maggio.
0: Satana Primo Maggio.
1: Praticamente il mal

0: Yes, Dynamite, che qualcuno mi levi il panettone, per favore, ne ho mangiato
1: ancora.
0: Chilo,
1: ma porca sì. Torna il domandones. Avete già comprato il panettones?
0: No, no, vabbè. Che buono, ragazzi, però adesso c'ho un sonno. Ma come se fossi
2: hai espresso il desiderio, sai, quando si mangia per la prima volta in un anno nella nuova stagione, di non mangiarne più o di mangiare un altro?
0: No, ho espresso un altro desiderio. Ah, okay. Speriamo non si avveri mai. Va bene, allora torniamo ai porno divi. Sì. Yepa Yepa, qual era la domanda?
1: Allora, dovete creare il vostro nome d'arte da porno divo o porno diva, combinando il nome del vostro primo animale domestico e il nome del vostro indirizzo, primo indirizzo da bambini.
0: La via dove avete abitato via, i bambini, sì. Walker Fagnani. Walker bello. Fagnani è bello, bello.
2: Una belva.
1: Sì.
2: Una belva.
1: Scateniamo l'inferno.
3: Ciao Combricola, Antonello.
0: Ciao.
3: Allora, il mio cane si chiama Dick.
2: Dick, che già.
3: E abito in via Stallone, nel comune di Ronago. Ciao Combricola. Per Emanuela, a fine mese un programma di fare la gran traversata delle Canarie.
0: Sì.
3: C'è la possibilità di passare nelle tue zone per un saluto?
0: Ma certo. Come si fa a fare la gran traversata delle Canarie?
1: Dick Stallone lo sa benissimo come fare la traversata.
0: Dick Stallone?
2: No, ma Tallone, non Stallone.
1: Io ho capito Stallone.
2: No, guarda, Tallone.
0: Stallone o Tallone fa niente.
2: L'importante è che ci sia Dick.
0: No, nel senso che comunque promette molto bene. E sì, farà una crociera molto probabilmente. Io sono a Gran Canaria molto volentieri. Prima di partire, se ci scrivi, ci organizziamo per una servesetta.
2: Wow.
0: Alvi.
2: Allora, il mio nome col primo animale è abbastanza anonimo, Ali Vittorio.
1: Il nome?
0: Vittorio.
2: Sì, però potrebbe essere. Ma adesso sarei Max 25.
1: Ah, 25
0: Max
1: aprile.
0: 25esimo.
2: Ma proprio 25. Cos'è un papa? So. Sarà 25 aprile.
0: Ragazzi, si può anche modificare un po', Max 25esimo.
2: Però Max 25 indica magari già una stazza.
1: Sì,
2: una...
1: sono delle misure importanti.
2: Esatto.
0: Ottimo!
4: Il mio primo animale domestico è stato un pesce rosso che si chiamava Cleo, quindi Cleo Piemonte.
0: Cleo
4: Piemonte. La giornata, Chiara da Brescia.
1: Cleo Piemonte è in pole position.
2: Cleo Piemonte, come vai? Ciao Cleo Piemonte, quante scene giriamo? Non lo so, acqua in bocca.
0: C'è anche Black Treviglio che è arrivato nel frattempo.
1: Black Treviglio, perché ho letto un comune. Allora, certo. Il mio cane si chiama Black, è un cane da caccia, abitavo in via Treviglio, quindi sarebbe Black Treviglio. Poi non so se qualcuno lì di Stezzano ha mai conosciuto il video che ho girato anni fa che si chiamava Scompiglio a Treviglio.
0: Scompiglio a Treviglio!
2: Cioè è diventato veramente un porno star.
0: Lo cerchiamo subito. Lo cerchiamo subito. Vogliamo capire che cosa hai scompigliato a Treviglio. Anche se ho un po' di paura di saperlo, forse per te.

0: ascoltavamo Lady Gaga con Disease, è arrivato Crystal Limonta. Attenzione, perché Crystal Limonta è
1: Yeba yeba yeba. Dai, snoccioliamo i nomi da porno divi. Crystal Limonta?
0: No, in realtà ho trovato, ragazzi, qualcosa di più interessante, lo scompiglio a Treviglio. Addio. Allora, credo sia questo. Allora, praticamente nel 2013 tre coppie bergamasche hanno girato un film porno con una regista professionista, però loro non erano degli attori professionisti, anche se lo sembravano, perché erano proprio bravissimi, cioè proprio sono nati con questo talento. E allora, due dei sei protagonisti sono di Treviglio, due di Romano e due di Alzano. Il film è stato curato appunto da questa regista professionista, prodotto da una casa produttrice di film porno top, si dice, ed è stato il DVD è stato venduto in edicola.
2: Bello,
1: benissimo.
0: E questo accadeva nel novembre del 2013.
1: Sì, ma è caduto tutto in prescrizione.
2: Sì, abbastanza. Sì, a parte che i due di Alzano.
0: Sì. Ma uno di questi eri te.
2: Sicuro. Io ne sono convinto. Ma addirittura i due che si chiamano di Alzano. I due di Alzano hanno cambiato il cognome, era Alzano, perché aveva fatto proprio bella figura. Una roba incredibile.
0: Uno era romano.
1: Sì,
0: era
1: ma è caduto tutto in prescrizione.
2: Patrizio,
1: ragazzi.
2: Patrizio.
1: Ma no, è poi di Romano in Lombardia. È un comune in provincia di Bergamo. Ma che
0: io
1: sai
0: sono
1: chi
0: senza
1: c'è?
0: Parole, ragazzi.
1: Vabbè, ma può capitare, ragazzi.
0: Vabbè, la chiuderei così con Crystal.
1: Ma non è vero, comunque.
0: Con Crystal Limonta io la chiuderei. Cioè, è un po' corbotto proprio.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
4: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
5: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
4: Oh, taci e rispondi.
5: Va bene, ci provo.
4: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
5: Ma è facile, Federici.
4: No, la risposta è PN1, ti maledico!
6: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Viabilità.
1: Le segnalazioni che riguardano il traffico sulla 6 la Torino-Savona, lavoro in corso lo svincolo di Ceva con rallentamenti, sulla 26 la Genova-Gravellona-Toce, personale su strada con rallentamenti tra Romagnano-Sesia e Borgomanero direzione Gravellona e anche tra Romagnano-Sesia allacciamento a 4 direzione Genova. Per quanto riguarda la tangenziale ovest di Milano c'è un veicolo in avaria con rallentamenti tra allacciamento a 7 lo svincolo che porta la SS35 dei Giovi in direzione A1. Abbiamo poi sulla A50 code a tratti in direzione Brescia l'allacciamento con la 4, sulla 8 la Milano-Varese code per traffico intenso lo svincolo di Busto Arsizio e ancora sulla 1 la Milano-Bologna rallentamenti tra Modena Nord e Modena Sud direzione Bologna. Per quanto riguarda Roma e dintorni, rallentamenti su via Nomentana tra Piazza Sempione e tangenziale est direzione centro, code anche su via Tiburtina tra via dei Monti Tiburtini e via Carnesena verso centro, chiudiamo con la via Casilina, ci sono delle code tra via degli Orafi e il grande raccordo anulare. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Gombriccola.
2: Ma che meraviglia, Sergio Sironi che fa il lip sync mentre Pato Romano fa il traffico. Sei bravissimo a fare il lip sync. Ti mandiamo a Drag Race con le drag queen.
3: Ah, bello, ci sto. Con le drag queen ci sto.
2: A fare il lip sync delle canzoni. Sono le 8:26, tra poco c'è il Focus su Number One.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È una delle canzoni preferite di molti nostri ascoltatori, lo sappiamo perché tutte le volte che appunto passa questo pezzo di Ernia che si chiama Dedica, arrivano un po' di messaggi, insomma, di gente felice, gente molto felice. Io sono felice invece quando arriva il momento del focus per scoprire cosa Pato Romano ci racconterà.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pato Romano.
3: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Focus sulla Champions League, ma non per commentare la serataccia di ieri di Inter e Napoli, entrambe inopinatamente sconfitte, o per promuovere invece le partite di stasera. Il Como gioca a Rotterdam contro il Feyenoord e poi c'è una bella partita all'Olimpico tra Roma e Real Madrid. Vi voglio invece parlare di una storia incredibile, quella dell'allenatore di una squadra dell'Azerbaigian, il Sabah, si chiama così questa squadra con l'H finale, che rappresenta una cittadina che si chiama Mazazir, di soli 18.000 abitanti, è in Champions League e tra l'altro all'esordio assoluto proprio in questa competizione, la più importante al mondo per club, ieri ha conquistato contro lo Slavia Praga tra l'altro il suo primo storico successo, e fin qui abbiamo fatto cronaca spicciola. Ma la notizia è questa: un allenatore che ha realizzato, l'allenatore proprio del Sabah, che ha realizzato un sogno partendo da un quiz televisivo. Avete capito bene? È la storia unica di questo signore che si chiama Valdas Dambrauskas. Nel 2000 era un giovanissimo lituano senza grandi disponibilità finanziarie, ma con questo obiettivo fisso, ovvero diventare un allenatore di calcio, possibilmente professionista. Non aveva un passato da giocatore, aveva un budget limitato, e allora che decide? Decide di fare un azzardo e partecipa a Chi vuole essere milionario nella sua nazione, quindi col Gerry Scotti lituano della situazione, vincendo il montepremi tra l'altro. Con quei soldi in tasca cosa fa? Vola in Inghilterra insieme alla moglie per studiare nelle migliori accademie calcistiche di Londra, fa gavetta in diversi club che adesso non elenchiamo tutti, inizia ad allenare addirittura dalla nona divisione inglese, l'equivalente della terza categoria in Italia. Da quel momento inizia anche per Dan Braukaskas un lungo e affascinante viaggio tra Lituania, Lettonia, Slovenia, Bulgaria, Croazia, Grecia, Cipro, Ungheria, fino appunto alla consacrazione in Azerbaigian, dove al primo anno conquista con questa formazione il Sabah una storica e trionfale doppietta, campionato, coppa nazionale, un'incredibile qualificazione in Champions League e ieri sera appunto la prima storica vittoria. A volte, e questo è il succo della notizia, per realizzare un sogno bisogna davvero tentare il tutto per tutto, persino un quiz televisivo. Mai mollare. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: però diventa allenatore professionista ed esordisce in Champions League con questa squadretta che rappresenta, squadretta nel senso che rappresenta un piccolo comune, una piccola cittadina dell'Azerbaigian di 18.000 abitanti, incredibile.
1: Meraviglia, vedi? Quindi mai mollare un po' il concetto e ci ha dato, diciamo, lo spunto per indagare un pochino, chiacchieravamo così a microfoni spenti, delle nostre vite, no? Di quello che magari sarebbe stato il sogno che però non abbiamo potuto realizzare. Mi sembra di capire che Sergio voleva diventare uno chef, è vero? Voleva
2: no,
1: fare l'alma?
2: No, no, sì, fare l'alma mi sarebbe piaciuto. No, il mio sogno era lo sciatore. Poi a 16 anni ho avuto un infortunio importante, ho dovuto smettere. Facevo discesa
1: libera. Sì, sì, ecco. E invece ho paura a chiederglielo.
0: No, io volevo diventare un rocker. Volevo suonare, sì, la mia banda suona il rock. Avevo iniziato a suonare la batteria con Tullio De Piscopo.
2: Io questo non lo conosco.
0: Negli anni 80, e tra l'altro erano i tempi in cui Tullio andava alla grande, perché erano i tempi di Andamento Lento, presentato a Sanremo, eccetera, eccetera. E il mio sogno è stato quello. L'ho inseguito per qualche mese, poi l'ho subito riposto in un cassetto.
1: È difficile la batteria.
0: È difficile.
1: Eri bravo?
0: Ero bravino, ma poi non avevo nemmeno il posto dove potevo tenere una batteria, perché poi a Milano i posti erano angusti, i vicini avevano i coltelli belli affilati, quindi
1: adesso
0: ci sono le batterie silenziate, adesso sì, certo, sicuramente c'è più possibilità.
1: Pensa che ridere, nel senso, tutti i bambini che chiedono ai genitori, non lo so, un giocattolo, una roba, lui la batteria.
0: La batteria con quattro piatti.
1: La mette in camera e tutto il tempo. Io invece volevo fare la ballerina, ho anche provato, nel senso che mi sono iscritta ad un corso di danza, ma non avevo neanche un briciolo di coordinazione e di talento, cioè ero proprio negata. E questa professoressa cattivissima, però giusta, severa ma giusta, mi disse: se vuoi puoi diventare al massimo, ma ti deve andare proprio bene, una ballerina di terza fila, di ultima fila praticamente.
2: Ah, proprio danza classica?
1: Sì, io volevo volevo partire dal classico per poi magari, certo, non lo so, certo, evolvere la mia carrierona.
0: Hai capito, la mano Doriani.
1: E quindi lì ho capito che niente, non era il caso. E voi ascoltatori di Radio Number One?
0: La domanda potrebbe essere questa, bravi. Avevate un sogno, l'avete inseguito, l'avete realizzato magari?
1: Mm? 393-444-0444. Number
3: One! La combriccola di Radio Number One.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere.

0: Chicken strips, tutto per il tip.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire.

0: Allianz Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Bella, mamma mia quanti ricordi. 1984, questa bella canzone di Raff, appunto, è la grande canzone di Radio Number One che vi abbiamo proposto. Tra l'altro ho scoperto una cosa che non sapevo, che Raff, quando ha scritto questa canzone, perché l'ha scritta lui insieme a Bigazzi e Steve Piccolo, viveva a Londra e faceva punk rock. Sì, esattamente, ha fatto questo esperimento appunto scrivendo questa canzone con questi due amici, e doveva essere un esperimento isolato, e invece è diventato il suo più grande successo, tra l'altro mondiale, perché contemporaneamente è uscita la sua versione e la versione della cantante americana Laura Branigan, e quindi è diventato appunto successo mondiale, e lui ha smesso suo malgrado, perché era anche un po' arrabbiato, dicevo, era triste, perché lui avrebbe voluto fare proprio un'altra roba.
1: Vedi? Ha pianto sullo yacht tutta estate.
0: Ah, esattamente, alle Maldive. Esatto. Esattamente. Vabbè, insomma, che storie. Invece, rimaniamo più o meno in tema, no?
2: Sì, stiamo parlando di questo allenatore lituano che ieri ha conquistato il suo primo successo sulla panchina del Saba in Champions League, che è partito, per quanto riguarda la sua carriera, facendo i soldi con un quiz. Chi vuol diventare milionario, la versione lituana. Da lì, insomma, ha messo qualche spicciolo in tasca, ha girato il mondo ed è diventato quello che voleva diventare, un allenatore professionista, vincente, tra l'altro.
0: Come si dice in lituano che vuole essere milionario? È lunga,
1: eh? Sì, prima di arrivare al milione è lunga.
0: Pensa a scriverlo, ecco. Vabbè, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori appunto qual è il vostro sogno. Avete un sogno da bambino, non so, voglio fare la ballerina, voglio fare la cantante, voglio fare... E poi magari l'avete realizzato oppure no. Sentiamo.
3: Io da bambina volevo fare l'infermiera dei bambini. Quando poi però crescendo ho realizzato che sì, avrei lavorato con i bambini, ma quelli malati, ho capito che non sarei stata in grado. E quindi ora faccio la maestra. Buona giornata.
0: Certo, con quelli che stanno bene e urlano.
1: E urlano e ti viene voglia di mandarli all'ospedale te.
0: Ciao bellezze, il mio era un sogno semplice, avere due figli entro i 27 anni, possibilmente con la persona giusta. Ce l'ho fatta, sono molto felice.
1: Brava
0: la sera. Lui fa una fatica a dircelo, però ce lo dice, però ce la fa, ce la fa.
4: Buongiorno Sironi e compagni. Adesso il fiatone sto correndo. Allora, il mio sogno l'ho realizzato perché ho lavorato per un paio d'anni in una radio locale da DJ. E poi la patata.
0: E ho
4: mollato tutto. Buona giornata, ragazzi. Paolo della provincia di Vercelli.
2: È una storia commovente questa.
1: Una storia molto commovente che ci lascia proprio.
2: Cioè, ci segna.
0: La patata è la patata. Quindi hai smesso di fare radio per fare lo chef.
2: Sì, esatto.
1: Pure io volevo diventare il falegname. Alla fine sono finito a fare il chirurgo maxillo facciale. Non è che ci sia così tanta differenza. Scalpello, martello e vai.
2: Però non ci sono i truccioli.
0: Niente, non so cosa rispondere.

0: ragazzi, 17 Cremonini su Radio Number One. Mamma mia, stamattina che ridarella.
1: Sei d'accordo che ridarella, bisognerebbe che aprire i microfoni quando vanno i dischi, perché se ne raccontano di tutti i colori anche qua,
0: no,
1: in radio.
0: No, non sono proprio d'accordissimo. Anch'io. Se devo dire la verità. Anch'io. Però vabbè, adesso, dipende dalle mattine, ecco, mettiamola così.
1: Stamattina bella, allora, colorita, dai.
0: Bella colorita stamattina. Sentiamo i sogni dei nostri ascoltatori. Sentiamo.
2: Sì, a voglia, ma non un sogno, tanti sogni avrei voluto realizzare. Per esempio, mi piacerebbe parlare bene l'inglese, invece sono molto scarsa.
3: Yes.
2: Mi arrabatto, yes, tant'è che mi sono iscritta adesso a un corso di inglese, speriamo che vada bene. Comunque, per quanto riguarda il mio passato, sì, mi sarebbe piaciuto diventare maestra elementare. Ci sono arrivata per metà, perché poi mi sono ritrovata a fare la maestra d'asilo, nonché l'educatrice di asilo nido. Mm-hmm. Quindi va bene così, sono contenta per quello che ho realizzato. Però in un'altra vita vorrei andare a fare la detective, questo Mira. Voglio fare.
0: Ah,
2: in un'altra vita.
0: Piera Ponzi, praticamente.
3: Piera pa Ponzi, Ponzi,
1: parente
3: Ponzi
1: di Tom.
3: Piera pa Ponzi, Ponzi, Ponzi.
0: Vabbè, potremmo andare avanti così per tutta la mattina. Stamattina è così, cioè abbiamo una stupidera, ragazzi, sì. Delle volte capita e bello, mi avete detto voi. Allora c'è Madonna in arrivo su Radio Number One, riascoltiamo una canzone del 2005, si chiama Jump.

0: questa combriccola di questa mattina, nella combriccola di Radio Number One. Quante belle canzoni che stiamo ascoltando insieme. Era Jump di Madonna, tra poco.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One e dalla combriccola di Radio Number One. Sono le 9 in punto.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: il tip?
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
5: Radio Number One Notizie.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana, precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza. Il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al decimo piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a controllata dai ribelli filo iraniani, esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri, che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di quattro regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, votate anche le modifiche al codice della strada, che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Silva, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori, sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon. Il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore e il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro oggi atteso sul red carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore, con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio: salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa, le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
7: Scegliere semplicemente una destinazione. Scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer. Il viaggio su misura per te.

0: di Cazzai su Radio Number One, la terza ora della combricola con Patromano. Buongiorno Sergio Sironi, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Di cosa stavamo parlando? Dove eravamo rimasti? Stavamo parlando di sogni. L'avete inseguito un bel sogno? L'avete realizzato soprattutto?
0: Cioè, quando vi chiedevano, quando eravate piccoli, tu cosa vuoi fare da grande?
2: Il pompiere.
1: Ma che sei, Grisù?
0: Io dicevo la ballerina.
3: Ma il mio sogno principale era quello di diventare Leonardo da Vinci. Ma ahimè, questo sogno non si è ancora avverato.
0: Vedi che bello, non fare un tubo di niente. Da Vinci, track. Via. Quanto porti a casa? Un milioncino?
2: Sì.
0: 500.000?
2: A me piace, non so come si chiama, quello di danno total mese per 20 anni.
0: Bravo,
2: turista,
0: giusto.
2: Per sempre, quella roba.
0: Una roba del genere, è vero, perché se me li dai tutti subito me li spendo, se invece esatto. Me ne dai un tot al mese, meglio. Bravo, esatto, giusto.
4: Ciao ragazzi, Luca Zero Tituli da Mantova. Allora, io da piccolo sognavo di fare l'astronauta e sono finito a fare il fabbro, che non è esattamente la stessa cosa, però devo dire che negli anni mi sono tolti le mie belle soddisfazioni. Adesso sono in pensione, però lavoro ancora, quindi va bene così, le stelle possono aspettare, dai. Ciao, buona giornata.
2: Tra l'altro, quando fai il fabbro, se sbagli la martellata, le stelle le vedi comunque,
0: Sì, esatto.
5: Buongiorno scombriccolati. Allora, io sogni sì, ma infranti già da piccola, no. E non per mia incapacità, ma perché io ho 53 anni e una volta certe cose non erano percepite dai genitori. Io volevo imparare a suonare il pianoforte e sono finita a fare nuoto e ginnastica correttiva. Alle superiori sarei voluta andare a fare il liceo artistico perché adoravo dipingere, disegnare, e mia madre invece mi iscrisse a ragioneria perché diceva che con l'artistico non si mangiava. Niente, quindi tanti sogni mai realizzati. Adesso in qualche modo a 53 anni qualcosa faccio, vado a scuola di canto.
0: Brava!
5: Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Brava Daria, così si fa. È vero comunque, anche mio papà non era proprio felicissimo quando gli ho detto che volevo fare la radio.
1: Idem. Quindi sì, sono percorsi sempre un po' complicati quando ci sono queste situazioni.
0: Poi ti dicono: vabbè, insomma, fai quello che vuoi, tanto noi per te ci saremo sempre. Però ho visto proprio negli occhi, è questa qua, che sta qua. Che l'ha lì. Cos'è? Che l'ha lì.
1: La magna panettoni lì. Che cos'è quella magna panettoni?
0: Magna panettoni.

0: Beatles di Sam Smith, siete voi miei diamanti, siete voi Pato Romano, Sergio Sironi. Tra l'altro avete visto come siamo belli, abbiamo fatto un servizio fotografico nuovo, lo dico ai nostri ascoltatori, e sui profili social di Radio Number One ci sono tutte queste foto nuove che abbiamo fatto, siamo bellissimi.
1: Ma buongiorno.
2: Allora, buongiorno a tutti quanti dal vostro Erminio Giraudo, titolare di Casa Cupiedo. Sogni o non sogni, grandi sogni, piccoli sogni, tutti noi sogniamo di avere una compagna o un compagno, vero o non è vero? Non fare quella faccia lì che in privato dici altro. E allora, per voi cari amici e care amiche, abbiamo delle piccole proposte, perché in fondo anche i grandi sogni possono essere dentro le piccole cose.
0: Giusto,
2: e quindi noi abbiamo queste proposte matrimoniali come bilocale. Lei 1,60, perfettamente proporzionata, non deve alzarsi sulle punte se non per accendere i fornelli della cucina. Una piccola cosa, però sinceramente
0: capisco.
2: Interessante. Mini attico, lui non è altissimo ma ha un'ottima esposizione. Vista panoramica, no, perché non arriva al muretto del terrazzo.
1: Vabbè, non è una bella cosa.
2: Vabbè,
1: questa.
2: Però se voi siete un po' più alti, li prendete in braccio, li buttate sotto, vedete.
1: Mettiamo un rialzo, vabbè.
2: Esatto. Bilocale con soppalco, lei è 1,61, attenzione al soppalco, potrebbe essere rischioso per voi, per lei no.
1: Di sicuro.
2: Esatto. Poi una soluzione compatta, perché i piccoli sogni sono quelli che ci garantiscono un futuro. Lui 1,63, 55 anni, divorziato, bassi costi di gestione, consumi ridotti, nessun problema per le foto di coppia, basta appoggiare il telefono sul pavimento.
1: Hai capito.
2: Ma poi abbiamo questo ultimo piano, ma non troppo. Lei è 1,54, elegante, sportiva. Per baciarla basta abbassarsi appena appena. Ottima efficienza energetica, sentimentale, occhio alla schiena, perché dopo un po' che la baci ti viene il colpo della strega. Esatto. Lei è carina comunque.
1: Sì, sì. È una, carina, è una 4 come classe energetica.
2: Esatto,
1: anche come autostrada.
2: Esatto. È un foglio, è alta come un foglio a 4. È uguale.
0: Era lo speciale per lo speciale nella botte piccola c'è il bombino,
2: esatto,
0: diciamo,
2: esatto.
0: Questa qua. Vabbè. Bene, a me piacciono gli omini piccolini.

0: Sinclair remixava questo pezzo di Mattia Bazzara, Antonella Lugello. Antonella Lugello, mangiato cinese ieri sera. Mi sa che si capisce, si sente. Allora, era Ti Sento su Radio Number One. Qualcuno di voi guardava Candy Candy?
1: Cioè. Sì, lo guardavi?
0: No, io no. Allora, c'è una nostra ascoltatrice che dice: io da piccola guardavo Candy Candy, speravo di trovare Anthony, e invece ho trovato un Terence, bello e dannato. Chi erano Anthony e Terence?
2: Allora, Anthony era il bello per eccellenza, e l'altro era un po' lo stronzo, cioè quello un po'.
1: Sì, quello dannato, ribellino, ribellone, sì. La storia lì, insomma.
0: Cara Elisa, sapessi come ti capisco, cara Elisa, come ti capisco.
2: Mamma mia!
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Tolle è arrivato al bar.
5: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla,
8: Non mi meraviglia, mio sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: radio number one, Meteo.
1: Meteopat torna con le meteopattine canarie, con la Manu Doriani, sapiente.
2: Che delirio.
1: Sì, è un delirio, sapiente, stavo dicendo capa delle meteo canarie. Che è sta roba? Ah, così, vabbè, qualcosa che è arrivato in modo estemporaneo. Ragazzi, io sono felice come, non una Pasqua, ma come un Natale, perché? Perché a Rovaniemi, oltre il circolo polare artico in Finlandia, dove abita Babbo Natale, c'è la casa di Babbo Natale, c'è la prima neve, sta cadendo la prima neve, un grado sotto zero, sta nevicando.
2: E chi se ne frega dall'altra parte del mondo?
1: Ma le renne si stanno già allenando per Natale, per le consegne di dicembre, è una cosa bellissima. Vabbè, detto questo, dal freddo al caldo in un attimo, verrebbe da dire, perché l'alta pressione invece dalle nostre parti, ma non è dall'altra parte del mondo, è in Finlandia comunque, Rovaniemi. Alta pressione invece dalle nostre parti in ulteriore rinforzo, sull'Italia, sul Mediterraneo, nei prossimi tre giorni. Siamo allo stadio per Como Feyenoord. A mattinate molto fresche, seguiranno pomeriggi dal sapore quasi estivo. Piazza pulita, inoltre i nubi, piogge su quasi tutta l'Italia. Per avere un cambiamento con il ritorno delle piogge, si dovrà attendere perlomeno il fine settimana, in particolare la domenica, ma ne torneremo a parlare. Per adesso e fino a sabato compreso, godiamoci queste ottobrate con tanto di sole, poche nubi, temperature, almeno nelle prossime 72 ore in pianura, minime comprese tra 12 e 15 gradi. Sì, vabbè, la notte sarà un po' freschina, ma le massime tra 22 e 25 gradi, quindi con un tepore ancora praticamente estivo. Sta nevicando Rovaniemi, è tutto,
2: oh,
1: ragazzacci!
2: No, nel momento in cui mi dici che la Finlandia è proprio lì, ti volevo ricordare che io sono in Africa. Così.
1: Ah, beh, no, tu sei dall'altra parte, vero? Hai ragione. Hai ragione.
2: La Finlandia dall'altra parte del mondo, ma vai, prendi dietro, lì dietro per te, lì dietro. Però ho una sfida per te, tra poco te la dico. Okay. Adesso un po', una sfida.

0: Christmas.
1: Miss Italia, il pezzo di Dito nella piaga su Radio Number One alle 9:30. Mi consentite di fare gli auguri ad una nostra ascoltatrice che si chiama Antonia, che oggi compie gli anni. Gli auguri arrivano da una sua amica che voleva farle una sorpresa, che si chiama Margi invece, dalla provincia di Brescia. Allora, detto questo, direi che possiamo concentrarci sul focus di Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, dalla Combriccola. Prima notte al Gemelli dopo l'operazione per Papa Leone XIV. Il pontefice fa sapere alla sala stampa della Santa Sede ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico è stato effettuato nella giornata di ieri, si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Intanto arrivano nuovi messaggi di vicinanza a Papa Leone da parte di una quantità industriale di autorità mondiali, l'ultima in ordine di apparizione per quanto riguarda appunto gli auguri di buona salute. È la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ma comunque davvero tutto il mondo, a parte gli Stati Uniti, tutto il mondo, a parte Trump, tutto il mondo ha cercato di essere vicino proprio al pontefice in questo momento delicato per quanto riguarda la sua salute. Ed ora qualcosa che ci riporta a un film che molti di noi ricordano, 2001, Odissea nello spazio, il computer, il cervellone, Hal, che prende in mano la situazione, che praticamente mette fuori gioco l'uomo. E Anthropic lancia un allarme. Attenzione, perché questa è una cosa seria. Presto l'intelligenza artificiale potrebbe infiltrarsi autonomamente nei forni. Io ho forno microonde, il forno elettrico, e nelle TV di casa. Ragazzi, questo è l'allarme che lancia Anthropic. Tra pochi mesi gli agenti artificiali di piccole dimensioni saranno in grado di replicarsi sui dispositivi domestici connessi a internet. Un simile modello di intelligenza artificiale sarebbe difficile da arrestare, afferma appunto la società, afferma Anthropic, poiché non esiste un punto di spegnimento centralizzato. I test hanno dimostrato infatti che l'IA, l'intelligenza artificiale, è in grado di autoreplicarsi e prendere autonomamente il controllo dei dispositivi, proprio come Hal in 2001 Odissea nello spazio. Per Anthropic al momento comunque, per tranquillizzare un po' le acque, non esiste ancora un replicatore completamente fuori controllo, ma restano le preoccupazioni. Tra l'altro il rischio che possa sfuggire proprio al controllo umano era già stato dichiarato dai CEO delle principali aziende del settore. Quindi mi raccomando, guardia alta. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: siamo ritornati indietro di una decina d'anni per riascoltare Bruno Mars con That's What I Like su Radio Number One. Stavamo riflettendo sulla notizia che ha dato nel Focus Pat Romano dell'intelligenza artificiale che attacca i nostri elettrodomestici, si impossessa della nostra friggitrice ad aria,
1: si infiltrano. 2026 Odissea nell'appartamento,
0: vero? Ecco, esatto. Odissea in cucina, andiamo in cucina,
1: ma la anche sala da pranzo,
2: la K che ti passa lei due dita sulla fronte,
0: esatto, ma che ride, esatto, non ti sei lavata bene la faccia, esatto. Non ti sei struccata bene ieri sera, no, nel senso, mi faceva bene. Io poi oggi c'ho la ridarella, quindi capisco che sia una roba inquietante, però mi faceva troppo ridere perché pensavo a casa mia e al deserto della mia cucina. Tu hai il deserto emotivo, Patio, il deserto in cucina.

0: vedendo così.
1: Io cerco quella buona, quindi dipende chi la fa.
0: Anche cioè. Io, ovviamente, ci sono delle catene che fanno un'ottima pizzeria e pizzerie familiari che la fanno male. Quindi infatti, voglio dire, ed è vero anche il contrario. Vediamo i gusti, dai. Ok.
1: Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Red Wine, UB40, la storia di un uomo che cerca conforto per le proprie pene nel vino rosso, capirai, cioè voglio dire, una storia scritta miliardi di volte, peraltro non da ieri, no?
1: È vissuta da molti, insomma, l'importante non è esagerare.
0: No. È vero, grandissima canzone questa con gli UB40 che ci fa un po' ritornare all'estate, no? Con la musica reggae. Allora, parliamo di pizza, che sì, tra l'altro è molto faticosa a quest'ora parlare di pizza. Io faccio fatica a quest'ora a parlare di pizza perché ho un po' fame.
1: Allora ti do un numero. Dai. Sperando di farti abbassare la voglia di pizza: in Italia la pizza vale 15 miliardi di euro l'anno, ok? Il settore resta dominato da imprese piccole e indipendenti, ma ci sono catene di pizzerie, ne conosciamo tante, ci sono pizzerie familiari e c'è una differenza, diciamo così, di gusto, no? Rispetto al nord Italia, rispetto alla sud Italia, in merito appunto a questo tipo di pizzeria.
0: Sì, allora diciamo che questa fotografia un po' dei gusti degli italiani l'ha fatta The Fork,
1: sì,
0: per capire anche, diciamo, perché insomma negli ultimi anni le persone che vivono al nord si affidano, diciamo, alle catene di pizzerie, evidentemente le trovano anche buone,
1: sì,
0: mentre quelli del sud vanno a cercare, c'è proprio un divario bello netto, le pizzerie che sono legate a delle storie di famiglia, no? Ce ne sono tantissime, dai Sorbillo, poi adesso a me viene in mente Sorbillo, che è praticamente un po' in tutta Italia e ormai è diventata una vera catena, tra l'altro, sì, ma ce ne sono molte famose, e questo immagino che sia legato anche, sai, alla scelta degli ingredienti, magari pensi che siano più meno industriali, cioè, capito, il fatto di scegliere degli ingredienti per la pizza più sani.
1: Ma sai cos'è? Secondo me, quando noi vediamo, almeno io ti dico, quando vedo una catena di una pizzeria, cioè il discorso della catena mi fa venire in mente altri tipi di catene, e quindi sono un po' condizionato. Però poi, ad esempio, non è così vero, no? Ci sono catene di pizzerie, alcune le hai citate anche tu, che offrono una pizza meravigliosa,
0: sì,
1: quindi sta proprio al cuoco di quel posto lì, e poi anche all'interno della stessa catena può essere diverso, magari il negozio di Milano, sì, della catena fa
0: però
1: la pizza meno buona di quella di Pavia.
0: Però al di là che la pizza, metti, è buona, no? Perché comunque gli standard sono comunque abbastanza alti, poi tu entri e vedi, capito, la vaschetta del pomodoro, la vaschetta della mozzarella, fai manciata di qua, manciata di là, manciata di su, dentro la pizza, fuori la pizza, va dentro lo stomaco. In realtà poi è molto facile andare in giro per l'Italia, magari in posti sconosciuti. A me è successo in Sardegna, io ho mangiato una pizza fuori dal mondo.
1: Era una catena o era
0: era un ristorante, ristorante, e ho scoperto poi, perché ho detto no, ma questa pizza è fantastica, e sono andata a chiedere e ho scoperto che il pizzaiolo aveva vinto il campionato italiano, cioè, ma aveva usato degli ingredienti eccezionali.
1: Secondo me la ricerca sarebbe più corretta: siete più attirati da una pizzeria familiare o da una catena, perché poi all'interno abbiamo capito che si possono mangiare bene o male in entrambi i posti.
0: Allora mangiamo un traccio di pizza e poi ve lo diciamo.

0: House Rehab, chiudere il nostro appuntamento di oggi qui con gli spacca notizie.
1: Allora,
0: che fame!
1: Adesso andiamo in una di queste catene di pizzerie, così almeno proviamo e poi valutiamo anche
0: Vizza,
1: noi.
0: Pizza, Pumarola, Goppa.
1: Perfetto, capito? E rientriamo nella statistica.
0: Certo.
1: Noi che siamo al nord valuteremo se ci piace o no la pizzeria delle catene o quella
0: familiare. In questo momento mi mangerei anche un dinosauro.
1: Anche il cartone della pizza in questo momento.
0: Va bene, vi lasciamo con One Match, con gli spacca notizie. Invece ci ritroviamo domani mattina alle 10.
1: A domani, ciao!
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie sono sempre con te.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: 2013.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
5: E nessuno in quest'aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
4: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. Ora in Italia individuati fermati hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della Minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati i più gravi, quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i due a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Calcio infine, non è iniziata sotto i migliori auspici. In chiave Italia, la seconda giornata di Champions League che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti. E stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Sentiamo Jenny De Gaetano.
6: Ha messo sotto sopra l'Inter il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo-tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90 ne ha fatti 3 ai nerazzurri nella 4-3 belga, ammutolendo San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli che resta a terra, quota 0 come l'11 di Chivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal 3-1 e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi, il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho che svela la ricetta anti-emozione.
7: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo. Mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì e l'amore si dimentica.
6: Il Como a quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Non scegliere semplicemente una destinazione, scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer, il viaggio su misura per te.
9: One Match. Vediamo chi ha ragione.
10: Buon pomeriggio, buon mercoledì a tutti. Da Francesco lo zio Nasti
11: e da Andrea Brum Brum Ferrari, buon pomeriggio, ciao zio, ciao.
10: Come
11: a tutti.
10: Come stai, Andrea?
11: Molto bene, sono anche convinto, guarda caso, di poterla portare a casa oggi.
10: Piano piano, come si direbbe a Napoli, piano piano, ti stai allargando. Beh, abbiamo dato uno spoiler per pochi,
11: Sì, però c'è anche la musica su Radio Number One in One Match. E guarda caso, si comincia da un artista romano. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
9: One Match. E tu, da che parte stai?

0: abbiamo argomenti su argomenti da tutti i punti di vista per sfidarci su, diciamolo chiaramente, due città.
1: Sì, due città italiane che mettiamo a confronto in tutti i loro aspetti, quindi artistico, gastronomico, identità, personaggi storici, motivi calcistici e
0: certo,
1: così via.
0: Certo.
1: Attenzione, signore e signori.
0: Ta-ta-ta-ta!
1: Roma contro Napoli!
0: Beh, sfidona oggi, quindi
1: spettacolo.
0: Vi chiediamo di schierarvi da una delle due parti preferite. In generale, non andate a guardare solo un aspetto, in generale preferite Roma o Napoli? Vediamo un po' che salta fuori. Io direi di schierarci se sei d'accordo, quindi se sei pronto, tu sei nel tuo angoletto, prego.
2: All'angolo di destra, saggio come i consigli di Cioè, trasparente come l'acqua del porto, profondo come il piattino del caffè, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Ma la città eterna batte la città di Pulcinella 1000, lo dice la definizione stessa, città eterna, ma veramente di che stiamo a parlare? Cioè lo è in qualsiasi aspetto, Roma, senti poi, sì, che tra l'altro al contrario è amore, quindi già anche questo aiuta, è la capitale d'Italia, il Sacro Romano Impero è partito da lì, Roma ha un patrimonio artistico culturale che è maggiore della somma di tutte le altre città, non d'Italia, del mondo. Roma, tutti vogliono andare a Roma, Roma ha avuto imperatori, papi, artisti straordinari, Roma è il Colosseo, è il Vaticano, la Fontana dei Trevi, tante altre cose che poi annunceremo, Roma ha dato i Natali a Francesco Totti.
0: Ma che Roma? Cazzo? Sì, a Ilari Brasi, dai per favore.
1: No, Francesco
0: dai.
1: Totti, la città della magica, ma veramente vale che stiamo a parlare. Viva Roma, a noi che abbiamo il cuore mezzo giallo e mezzo rosso.
0: Non sta benissimo oggi, io ve lo dico.
2: All'angolo di sinistra, puntuale come il furgone dei surgelati a luglio, prevedibile come il meteo di Pasquetta, simpatico quanto una barzelletta che non fa ridere, lo zio Francesco Nasti.
1: Eccolo.
0: Uè, uè, uè. Napoli non è una città, Napoli è un modo di vivere, è unica al mondo, ricordati, la città più speciale sì, del mondo. Lascia stare il mix tra il mare, il paesaggio, la gastronomia, la musica, l'umanità, Napoli è unica, unica. Sì. Tu trovi la sua pizzeria Bella Napoli anche a Tokyo, anche a in Ruanda, dove vai vai, il paesaggio, vogliamo, allora tu c'hai il Colosseo, c'è il Colosseo, io c'ho il Vesuvio.
1: Ho capito, il Vesuvio adesso, che di danni ne ha fatti anche fin troppi.
0: Ho capito, ma stiamo parlando di bellezze che non si possono neanche immaginare. Ma neanche se tu ti metti, dici, ma fammi inventare una cosa, non riesci a inventare. Poi la cucina
1: e via dicendo.
0: Pizza, patrimonio dell'UNESCO. Va bene,
1: avrei
0: sarà
1: qualcosa da ridire
0: tosta
1: sulla pizza. Mancava solo che dicessi Napoli è una città piena di contraddizioni, così anche i luoghi comuni li abbiamo
0: detto,
1: già messi.
0: Non l'ho detto, te lo dissi, non te lo dicetti, allora.
1: Match è chiarissimo, sotto qualsiasi punto di vista, quello che volete voi. Noi proviamo a parlare veramente di tante cose insieme in quest'oretta. Roma contro Napoli, messaggi al 392-2239.

0: Chili Peppers, Danny California. E dalla California ce ne andiamo in Brasil, Rio de Janeiro, Copacabana.
1: Il giro del mondo in pochi minuti: Roma, Napoli, la California e poi il Brasile, ma anche la Svizzera. Angela da Lugano Torrata vuole farci sapere da che parte sta Roma contro Napoli. Allora il primo round lo apriamo con lei.
0: Messaggi, messaggi, messaggi, vediamo da che parte vi siete schierati.
2: Buongia bambini, eccomi qua, sono tornata.
1: Ciao.
2: Ecco, oggi è dura, perché Roma è bellissima, tutto quello che vuoi. Sì, ha ragione Andrea.
1: Quindi per me il voto
2: però
1: no.
2: Io sono dalla parte di zio Nasi.
1: Perché?
2: Io ho una nipotina con sangue napoletano, perciò scelgo Napoli. Ok? Ciao, ciao, buona giornata.
1: Ma dai, chi è una cospirazione? E se ci fosse stato Austin Power, De Noartri, sono sicuro che proprio perché c'è De Noartri avrebbe votato per Roma. Ci manchi,
0: facciamo,
1: Antonio.
0: Tra l'altro lui... ricordiamo un nostro ascoltatore modello che vuol fare, diciamo, l'attore, quindi un attore,
1: ma lo fa già,
0: provetto,
1: lo fa già,
0: esatto, sì. E quindi se Cinecittà potrebbe votare per te, allora appunto. Abbiamo perso il nostro attore in erba, chi l'avesse visto ce lo riporti all'interno di One Match.
1: Continuiamo
0: i messaggi, dai.
3: Ciao ragazzi, Michele da Gianico. Io dico Napoli, forza Napoli sempre.
0: Forza Napoli, Vanato. Che ieri sera tra Inter e Napoli. Poi vediamo qua.
4: Ciao a tutti. Napoli tutta la
1: ma
4: vita.
1: Ma perché?
4: Anche perché ci sono stata ieri. Bellissimo. Ciao.
0: Questo è
1: questo è
0: non è fortuna,
1: caro,
0: non è
1: mio.
0: Non è fortuna, sì. Anzi, leggo da Capriolo Carlo che scrive: ciao raga, Roma tutta la vita.
1: Meno male, un voto anche per me, perché poi tra l'altro Roma non è soltanto una grande città italiana, è stata proprio il centro di un impero che ha influenzato il diritto, la lingua, l'architettura, esatto. L'organizzazione politica e tutta la cultura occidentale. Napoli avrà più o meno la stessa storia come età, forse?
0: Sì,
1: no,
0: sì.
1: Beh, forse no, un po' di meno.
0: No, come un po' di meno, più o meno la fondazione di Napoli è lì, è con Roma.
1: Però cioè, Napoli
0: sempre,
1: ve la ricordate solo per la pizza, ma per la pizza, ma tutto il resto, che è buonissima, per carità, l'adoro.
0: Allora,
1: però,
0: hai parlato di storia, Napoli non ha nulla da invidiare a Roma, fu fondata dai greci come Neapolis nel V secolo avanti Cristo e conserva le tracce della Magna Grecia, quindi prima di Roma, se proprio vuoi.
1: Infatti mangiano tutti a pizza.
0: Mangiano tutti a pizza, anche Ubabà. Allora, ti piace il...
1: No, adesso andiamo avanti con la musica, sì. Perché tu sei molto scorretto,
0: molto
1: sei molto scorretto, un filibustiere di prima categoria. Dai, andiamo avanti con gli Imagine Dragons, la canzone si chiama Nice to Meet You. Io non sono molto nice to meet zio Nasti.
0: Oggi no, oggi sei un po' inverso.

0: Nice to meet you, Imagine Dragons, su Radio Number One. Dai, messaggi, un altro round. Messaggi random. Dai, il primo che
1: uno a caso, proprio pescato così.
2: Ciao, sono Manuele da Torino. Sì. Roma per sempre, tutta la vita. Viva l'impero romano. Ho fatto il militare e non la dimenticherò mai quella città. Viva!
0: Grazie,
1: non
0: Roma.
1: Non devo più pescare a caso.
0: No, infatti. Allora, la domanda è questa. Se voleste, anzi, se dovete mettere una città italiana sul gradino più alto del podio. Cosa scegliete? Roma o Napoli? 393-444-0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
5: immergetevi in Number One Nights,
4: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
5: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: In One Match oggi sfida Roma contro Napoli. Dico Vesuvio.
2: Colosseo.
1: Dico Umanità.
2: Dico il Pantheon.
1: Dico Pino Daniele.
2: Dico i Fori Imperiali.
1: Dico i Vicoli di Spacca Napoli.
2: Dico San Pietro.
1: La pizza, la pizza! Ah.

0: amica Annalisa Madame su Radio Number One, One Match, zio Nasti da quella parte lì che preferisce sì, Napoli, io Andrea Ferrari. Viva Roma, la capitale.
1: Va bene, sfidone, sfidone, due città pazzesche italiane tra le più rinomate al mondo e vediamo poi i vostri messaggi. Buon pomeriggio, Roma, Caput Mundi, io voto Andrea.
0: Io Momo segno.
1: Segna, Momo segno e segna, segna.
2: Ciao ragazzi, Simona da Piacenza, oggi sto con lo zio Nasti, no. Tanto a Roma abbiamo tantissimi amici,
1: segna.
2: Ma Napoli è... Segna. È allegria, è vitalità, lo stato puro. E poi c'è un locale che fanno un sacco di? Spritz a tutti i particolari che io adoro lo spritz, quindi
0: tipico zio, napoletano,
2: vuoi andare a bere uno spritz come si deve, fatto un po' particolare, chiamami, andiamo a Napoli. Ciao Simona.
1: Ma sai che mi fa venire in mente, forse è a Spacca Napoli, ma così potrei sbagliare.
0: Comunque, Momo Segno era più Troisi, lo diceva Troisi.
1: Momo Segno, Momo Segno,
0: non ci resta che piace.
1: Momo me lo segno.
0: Ricordati adesso. Che devi morire.
1: Adesso un attimo.
0: Dai, muoviti.
1: Marco dalla provincia di Brescia, mi dispiace per lo zio Nasti, ma Roma tutta la vita 10-1. Esagerato,
0: vamos.
1: Esagerato. Voci, voci.
3: Ciao ragazzi, mister Marcello, io voto per Brun Ferrari.
0: Grazie.
3: Per me Roma. Sicuramente Roma.
0: Grande
1: Roma,
0: mister.
1: Roma, Roma, gore desta città. Per quanto Napoli possa essere bella, Roma non ha paragone nel mondo.
0: Certo.
1: Andrea, Rosanna.
0: Certo.
1: Ma ascolta, ascolta.
4: Ciao ragazzi.
0: Sì.
4: Io le ho visitate entrambe, Roma è bellissima, ma scelgo Napoli. Yamme,
1: yamme, yamme, yamme, yamme.
4: Baci, Marche da
1: Bergamo. La famosa funicolare.
0: Ha finito di fare sta sceneggiata.
1: Io ho già finito di fare sta sceneggiata. Al ricordo, te voglio, stata corta. Poi ci ripigliamo tutto che con nostra.
0: Ma vuoi mettere Rugantino? Roma non fa la stupida stasera.
1: Ma tu ti rendi conto che le canzoni napoletane sono famose in tutto il mondo?
0: Vabbè, ma anche...
1: Più di quelle romane, non dire di no. Perché yam
0: siamo
1: yam
0: lì.
1: Vabbè.
0: Sì.
1: Tocca a voi continuare a votare al 393-4440-444.
0: C'è una tua amica, una tua grande amica, Dua Lipa.
1: Eravamo insieme settimana scorsa, vabbè, insomma, mi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca, poi ti racconto.

0: Dua Lipa con David
1: Tedding.
0: Tu la devi finire. Devi finire, che sai che su Dua Lipa poi c'è una cosa, una questione aperta tra me e lei.
1: È vero. Ma ascolta, io pensavo di farti un piccolo giochino per farti capire quanto Roma sia effettivamente importante rispetto a Napoli. Ecco.
0: Ma vediamo che gioco vuoi fare.
1: Vai, vai, vai con la base. Vai con la base.
0: Quella roba lì?
1: Sì.
0: E attenzione, attenzione, collegamento con tutti i campi.
1: Vogliamo, caro Bruno, buonanima.
0: Buonanima di Bruno Pizzo.
1: Parlare dei personaggi che hanno caratterizzato da una parte Napoli e dall'altra Roma. Io mi schiero dalla parte di Roma e quindi mister Ferrari schiera questa formazione. Dimmi,
0: sentiamo,
1: se sei d'accordo.
0: Sentiamo.
1: Allora, io direi Giulio Cesare tra i pali.
0: Giulio Cesare,
1: sì, ci sta. Sembra... poi difesa 4,
0: anche
1: io metto...
0: perché ricorda l'ex portiere dell'Inter Giulio Cesare,
1: infatti triplete. Quindi ha maggior ragione, quindi secondo me è forte. Poi mettiamo Marco Aurelio, mi sa da terzino, quindi lo mettiamo terzino. Poi sì, Augusto centrale, proprio
0: mi ricorda... pilastro della difesa,
1: sì, mi ricorda anche un po', c'è una certa somiglianza con Aldair, quindi...
0: uguale.
1: Poi metterei il Bernini centrale,
0: Bernini,
1: statuario come difensore,
0: poi le colonne le faceva perfettamente, quindi.
1: E poi diciamo l'altro terzino, secondo me molto di sfondamento, Scipione l'Africano.
0: No, è Scipione l'Africano, però sai che ha fatto cose buone e cose meno buone. Vabbè,
1: che
0: fai quello che vuoi.
1: Centrocampo, regista, perfetto, secondo me Alberto Sordi, meglio di lui, insomma, attore e regista. Poi una mezzala di inserimento, io ci metterei un Cicerone. Sì.
0: Un Cicerone.
1: Dall'altra parte invece mettiamo Michelangelo, che non è propriamente romano, però sappiamo che a Roma ha lavorato e come. Davanti sicuramente Traiano, non so perché ma mi ispira, uno dei tre attaccanti, Traiano. Che traina la squadra in avanti.
0: Ah, in quel senso.
1: E poi senti qui gli altri due. Da una parte Nerone.
0: Nerone
1: incendia le difese avversarie.
0: Ecco, non si sa bene perché ha incendiato forse la propria di difesa, ancora da dimostrare tecnicamente. Ma...
1: e poi senti qui l'ultimo attaccante, vai, quello vai, proprio bomber di razza, Adriano.
0: Che però alzava un po' il gomito. Comunque,
1: tu
0: se proprio. Io non sapevo
1: rispondi?
0: Sta cosa. No, rispondo così. Intanto, io parto dall'attacco invece che partire dalla difesa.
1: Sentiamo.
0: Io schiero subito, dico Armando Maradona.
1: Ma non vale, non ho messo personaggi calcistici.
0: Non me ne frega niente.
1: Ma non vale.
0: È Napoli uguale, dico Armando Maradona in attacco, così.
1: Ah, io metto il pupone. Il pupone è il principe Giannini. Che vuol dire?
0: Mi dispiace. Poi metto un. Diciamo, gioco con un attaccante, con due dietro dall'attaccante, che sono da una parte Totò e dall'altra parte Edoardo De Filippo. Che come palleggiano loro
1: sicuramente improvvisano, sono poco prevedibili.
0: Ok, e poi metto e chiudo qui a centrocampo un fantasista come Pino Daniele a centrocampo. Scusate,
1: ma
0: la fantasia,
1: non possiamo dire nient'altro su Pino Daniele, grandissimo. No, veramente grandissimo. Esce il film questo weekend, venerdì esce il

0: Baby Steps, Olivia Dean su Radio Number One. Oggi è molto facile non votare, molto facile la sfida, poi sta a voi decidere da che parte stare. Roma o Napoli? 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
6: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi.
1: E cos'è questa? Ah, me la vuoi far pagare per prima con la tarantella?
0: Caro Andrea, io ti capisco, tu sei giovane e scapigliato, sì, io ti capisco, però insomma tu vuoi paragonare la cultura napoletana con quella romana, insomma non scherziamo.
1: Parte che vincerebbe Roma 10-0,
0: ma per favore.
1: Prima parlavamo di calcio, non abbiamo anche contato che anche come scudetti vince Roma rispetto a Napoli.
0: Ah, vince Roma rispetto a Napoli?
1: Perché Napoli ne ha vinti 4, la Roma ne ha vinti... la 23, però aggiungi 2 della Lazio, sono 5-4, scusa.
0: Tu già stai dicendo una cosa che per un romano, se ti sente, caro Andrea, ti prende, ti aspetta sotto, ti buca pure le gomme della macchina.
1: Adatto le cose in base, ma vogliamo parlare invece di cucina? Cioè, se doveste mangiare per il resto della vita la cucina di una sola di queste due città, quale scegliereste? Naturalmente quella romana, giusto?
0: Ma guarda, io parto subito con la pizza napoletana, quindi
1: ancora,
0: se volete,
1: scusa,
0: ti dico tutto quanto, se dovete scegliere di passare tutta la vita senza poter mangiare più una pizza, lo fareste? Dai,
1: Micheri. Mazza.
0: Poi.
1: No, tocca a me. Oh, finalmente.
0: Io ti lascio, facciamo uno contro uno. Allora, dai, la pizza
1: ti
0: contro...
1: metto lì il trittico, la Santissima Trinità, la matriciana, la carbonara e la gricia. E
0: ma
1: mo che
0: per
1: me
0: favore,
1: dici?
0: Io metto un cuoppo. Non sai cos'è un cuoppo? Il cono di carta riempito con il fritto misto di mare.
1: Ah, tipico napoletano. Tipico. Lo trovi dalle altre parti.
0: La frittatina di pasta.
1: Oh, ascolta.
0: Adesso ti dico o mio casatiel.
1: Scusami, al supplì. Cioè, io paragono la tua montanara lì, com'è che si chiama, la frittatina di pasta, col supplì, vogliamo mettere.
0: Pasta alla genovese, una pasta famosa in tutto il mondo che è napoletana, pure se si chiama genovese, non si è mai capito perché. Comunque, la parmigiana di melanzana,
1: la cacio e pepe, vuoi mettere la cacio e pepe?
0: A salsiccia con i friariello.
1: Dai, dammi anche un dolce, già che ci sei.
0: A sfogliatella.
1: Ah, sfogliatella.
0: Oh, babà. A pastiera napolitana.
1: E allora, io ti metto un maridozzo.
0: Un maridozzo.
1: Beh, tanta roba, un maridozzo, no? Dai, ragazzi, è chiaro che dovete stare dalla mia. Benson Boone.

0: sono boomer.
1: Sono pacchiotto.
0: No, ci stavamo un pochino martoriando da un punto di vista calcistico, perché insomma, ci siamo un po' troppo calati nella parte.
1: Molto, giusto? È stato un match vissuto e tu voliva pizza.
0: Ancora che sarà solo quello, bomba, sai dire.
1: Non cioè, è vero.
0: C'è un altro messaggio per caso?
1: No, ce ne sono un miliardo, ma non possiamo farli ascoltare perché il tempo.
0: Vabbè,
1: com'è?
0: Insomma, Napoli
1: stringe.
0: Avrà pure, come dici tu, Maradona, Totò, Pino Daniele. Roma può mettere in campo imperatori, artisti del Rinascimento, protagonisti della storia mondiale. Qui, tornando
1: allora,
0: alla formazione,
1: scusa, Napoli, spacca Napoli, la cappella di San Severo con il Cristo velato, una delle più belle cose che puoi vedere nella tua vita. Il lungomar, Castel dell'Ovo, che è un castello sul mare, i quartieri spagnoli, Napoli sotterranea.
0: Devi stare attento, devi stare attento però.
1: La fortezza sulla collina del Vomero, da cui vedi tutto il golfo, ma che ne sai di questa splendida giornata?
0: Sì, però tu via. Pensi quando. Allora, Napoli bellissima, per carità, però quando il mondo pensa a Roma, pensa ad un'intera civiltà. Quando pensa a Napoli, perché l'ha detto almeno 600 volte in una puntata, uno pensa solo a pizza. No, e no, basta, guarda, questa pizza con umano la coppa.
1: Allora, teatro più famoso forse d'Italia è il Teatro San Carlo.
0: La
1: allora.
0: Scala, Milano.
1: Non uscire fuori tema.
2: Vorrei aggiungere solo una cosa: tu l'anno prossimo guarderai la Coppa America, l'America Cup in TV, andrai
1: da
2: a Napoli.
1: Napoli?
0: Io seguo il calcio. Anzi, stasera Roma Real Madrid. Scusa. Che ti ho detto niente? Mica ho detto Codica.
1: Senti, tra l'altro, Federici, non so perché ha citato l'America Cup da Napoli. E ha questo giubbotto di Alinghi. Aia, sei un pochettino.
3: Sono pronto a cazzare la randa.
1: Cazza la randa, però sei fuori.
0: Un po' New Zealand.
1: Fuori nazione. Sì. Diciamo, dobbiamo mantenere alti i colori di luna rossa, è vero?
0: Senti, abbiamo un vincitore.
1: Sì, che cioè io ho cazzeggiato, ma ce l'abbiamo. Ce lo ebbimo.
4: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è.
1: Ci tocca, vince Andrea, brum brum, detto imperatore.
0: Oh, grazie, grazie, viva Roma, perché lui ha citato poco fa Castel dell'Ovo, Napoli, eccetera. Però a Roma non devi, cioè la bellezza, io credo che abbiano votato per me e che ho vinto, perché a Roma non devi necessariamente entrare in un museo per vedere qualcosa di eccezionale. Tu puoi anche semplicemente farti 4 giorni, per dire, no? A Roma passeggiare e ti imbatti in secoli e secoli di storia, e quindi Roma vince anche per quello. Ogni angolino
1: è qualcosa di stupefacente. Napoli no, invece ti porto a San Gregorio Ormeno, ti faccio vedere la storia, le tradizioni, Napoli, il profumo, il Natale, il presepe,
0: statuina, il presepe. Ma ci starebbe però quest'anno a Natale.
1: Andiamocene.
0: Ah, di già.
1: Sì, andiamocene. Che è meglio. Allora. Vi lasciamo con Stefano Federici, detto Alinghi.
0: Sì.
2: A me piace vedervi litigare, così bello, emozionante.
0: Infatti noi andremo avanti anche per altre 8 ore, però vabbè, grazie allo zio Nasti.
1: Grazie Andrea Bermuferrari, noi torniamo domani sempre alle 13 con One Match. Domani, ciao!
0: Ciao!
5: One Match. E tu, da che parte stai?
6: La musica che cerchi è qui!

0: grazie anche a lei, dottor Zio Nasty. Pochi secondi ci separano dalle ore 14, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le news.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. L'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa, una legittimazione per Mosca. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiegando che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Nel frattempo sono almeno 6 le persone morte negli attacchi russi della notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Mosca ha riferito di aver bombardato 6 centrali termoelettriche nelle regioni di Kiev e Kharkiv, nonostante l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. Sono stati individuati i responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar di alcuni passanti a Roma. Si tratterebbe di 2 ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I 2 convocati in caserma avrebbero ammesso le proprie responsabilità. È trascorsa tranquilla la prima notte al Gemelli dopo l'operazione per Papa Leone XIV. Ulteriori informazioni sul suo stato di salute saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Riduzione degli importi delle multe, stop all'obbligo di portare in auto i documenti cartacei e casco per le bici dei rider. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri. Avrebbero impiantato oltre 100 protesi al pene tramite il Servizio Sanitario Nazionale, facendo quindi passare a carico della sanità pubblica interventi chirurgici che normalmente dovrebbero essere a pagamento. Per questo motivo 5 medici, fra cui 2 primari dell'ospedale di Agrigento, sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura siciliana. 2 asteroidi stanno passando vicino alla Terra a distanza di poche ore l'uno dall'altro, evento questo eccezionale ma senza alcun pericolo. Si tratta di 2 corpi celesti praticamente gemelli per dimensioni che arrivano a poco più di 200.000 km dal nostro pianeta, distanza questa irrisoria quando si parla di spazio. Il primo per la verità è già transitato quando in Italia erano le 7 del mattino, il secondo arriverà alle 2 di questa notte. Serataccia quella di ieri per le squadre italiane nella seconda giornata di Champions League. Inter KO a San Siro, dove passa il Bruges per 4-3, mentre il Napoli crolla Villarreal per 3-1. Stasera in campo il Como a Rotterdam contro il Feyenoord alle 18.45 e la Roma alle 21 all'Olimpico di fronte al Real Madrid dell'ex Mourinho. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Signori, ringraziando

0: curiosi di Como e Roma impegnate questa sera in altre due gare importantissime, tra pochissimo parleremo di Anthropic, che ha lanciato l'allarme. Anthropic si occupa di intelligenza artificiale e ha detto: presto l'intelligenza artificiale potrebbe infiltrarsi autonomamente nelle vostre abitazioni, se già non c'è entrata, addirittura nei forni, fornellini e TV. Oh signor, mancava solo questa.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1.
2: Pomeriggio Number One.
0: Signori, mettetevi comodi, dito nella piaga.

0: settimana con il PN1. Benvenuti e benvenute nel pomeriggio number one, mettetevi comodi.
1: Ciao Stefano!
0: Tesoro!
1: Dai che oggi è mercoledì e per stare in tema con la tua felpa, giro di boa!
0: È vero, è giro di boa, visto che vabbè, il marchio non è che posso dirlo ripetutamente, però riporta chiaramente all'America's Cup.
2: Ciao Stefano, non vale fare i massaggi solo alla Fabia. Comunque adesso che hai livellato le tue doti di massaggiatore,
0: sì, sei la prossima.
2: Siamo anche nel borgo medievale di Valtitta.
0: Va ciao, bene, va bene. Se qualcuno deve farsi massaggiare perché ha dei dolori cervicali come li aveva la nostra Fabiana stamattina, naturalmente compagna di lavoro del nostro Claudio Chiari, con gli spaccanotizie, venga qui al quinto piano del Palazzo delle Radio, cercherò di sistemare come ho fatto con lei la vostra cervicale.
3: Ciao Stefano, il mister è presente, sono già le due, mamma mia, oh. Vola il tempo, eh.
0: Vola, vola.
3: Grazie sempre a voi, alla magnifica Radio Number One.
0: Grazie a te mister e a tutti gli amici del Piemonte.
4: Oh, buongiorno Stefano, indovina dove sono?
0: Dove sei? Al sole?
4: Al sole, sul terrazzo. Baci.
0: Baci, baci. Un abbraccione. Allora, abbiamo detto, Anthropic nelle scorse ore ha lanciato l'allarme dicendo che presto l'intelligenza artificiale potrebbe, e dico potrebbe, addirittura infiltrarsi autonomamente in forni e TV di casa. Io immagino cosa potrebbe accadere con i forni. E dicono che tra pochi mesi gli agenti artificiali di piccole dimensioni sarebbero tecnicamente in grado di replicarsi su dispositivi domestici connessi ad internet. Quindi questi nuovi modelli di intelligenza artificiale di piccole dimensioni tra pochi mesi potrebbero essere in grado di replicarsi autonomamente negli elettrodomestici connessi al wifi di casa, e a lanciare l'allarme è stata Anthropic, azienda americana del settore, che ha pubblicato sul suo blog i potenziali rischi legati a questa evoluzione tecnologica. Avete voluto l'intelligenza artificiale? La utilizzate? E adesso attenzione, perché l'intelligenza artificiale potrebbe magari

0: una canzone con una voce fantastica, quella di Sia, pezzo di qualche tempo fa. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, si è aperto il mercoledì pomeriggio, ci sono quelle persone che tecnicamente ci strappano un sorriso con i loro contenuti audio, è il suo caso.
1: Oh, aujourd'hui, je suis qui, tech. Ciao Gigi.
0: Je suis qui, mi mancava, grande.
2: Ciao Stefano. Ti mando un forte abbraccio, sei simpaticissimo.
0: Grazie.
2: E tu mi fai tornare sempre il sorriso, ma che ho comunque.
0: Bene.
2: Comunque, volevo che mi mandassi un bacio perché oggi compio gli anni.
0: Addirittura! E allora, baci, abbracci, tiratine d'orecchie, chi più ne ha più ne metta. Tanti auguri, cara mia. Signore e signori, naturalmente questo augurio è per lei, la nostra ascoltatrice del Lago di Garda, ma anche per quelle persone che oggi festeggiano il compleanno. Augurissimi, buon mercoledì, siamo arrivati al 14 ottobre, abbiamo detto che Anthropic ha lanciato l'allarme, quindi presto l'intelligenza artificiale potrebbe infiltrarsi, diciamo, autonomamente in forni e TV di casa, e senza controllo umano gli agenti artificiali di ultima generazione potrebbero, e dicono potrebbero, potenzialmente infiltrarsi in dispositivi domestici connessi alla stessa rete come forni o smart TV e sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. Signore e signori, è così.
3: Prego, sono preoccupatissima io per questa cosa, già tutto collegato alla wifi,
0: sì.
3: E la lavatrice e la lavastoviglie e l'asciugatrice e i tapparelli e il citofono. Cioè, ci manca qualcuno che mi attivi le cose o mi faccia le cose di nascosto. Però se volessero imparare a fare la lavatrice e la lavastoviglie, caricarla, scaricarla, stendere, stirare.
0: Quello sì.
3: Ciao, grazie da Vigolo, un bacio.
0: Un bacione anche a te, amica mia da Vigolo. Salutiamo te e tutti gli amici della provincia di Bergamo connessi non con l'intelligenza artificiale ad Anthropic, che ha svelato, diciamo, questo potenziale pericolo, ma all'ascolto tramite l'app ufficiale di Radio Number One del PN1. Quindi senza controllo umano potrebbero impazzire le lavatrici, i forni a microonde dotati di collegamento a rete wifi. Chissà cosa succederà, magari torni a casa e ti trovi la lavatrice che si è accesa senza che tu lo sapessi e magari è in fase centrifuga, oppure il fornetto si accende e inizia a scaldare il nulla cosmico. Questo perché giustamente l'intelligenza artificiale

0: 14 ottobre. Giustamente sfrutto la parola playlist per salutare da parte di Edda i nostri programmatori che dietro le quinte ogni pomeriggio ci regalano grandi canzoni, e intorno alle 14.45 arriverà la prima delle tre. Stiamo parlando di Anthropic, che si occupa di intelligenza artificiale, e la stessa Anthropic ha lanciato l'allarme perché ha detto pubblicamente che presto l'intelligenza artificiale potrebbe infiltrarsi autonomamente in forni e TV di casa. Ed è vera sta cosa, quindi le nostre case collegate con la wifi, e soprattutto con la wifi, e poi controlliamo naturalmente i fornetti, l'aria condizionata, la lavastoviglie, tutte queste tecnologie potrebbero poi essere sotto controllo dell'intelligenza artificiale, potrebbero ribellarsi anche ai nostri comandi.
1: Ma ascolta, ma questa roba qui artificiale qui non sarebbe meglio, cavolo, che quando andiamo davanti al bancomat, senza inserire il bancomat, butta fuori un po' di soldi? Tanto le banche sono piene di soldi ormai.
0: Non lo so, prova a chiedere, richiedi sta cosa qua ad Anthropic. C'è un po' di preoccupazione, soprattutto per le nuove abitazioni.
2: Ma non potevano avvisare prima? Cioè, io mi sono svenata per avere frigorifero, lavatrice, asciugatrice, smart TV e forno che è arrivato giusto oggi con essere wifi. Cioè, un giorno mi sveglio e mi ritrovo Terminator con il frigo che minaccia di lanciarmi cannoli.
0: Oppure con il frigorifero che sta litigando con il forno a microonde. Ma linea al massimo esperto di tecnologia volatile.
3: Ciao Stefano. Allora, a proposito di intelligenza artificiale, io parlo dell'intelligenza del piccione.
0: Sì.
3: Che io ho un forno, praticamente un forno che fa anche da friggitrice.
0: Sì.
3: E da tempo i piccioni parlano al forno, lo fanno funzionare. Quando io ad esempio devo preriscaldarlo così, ci pensa il piccione.
4: Fumate di meno.
0: Grazie naturalmente al Massimo. Signore e signori, prepariamoci, perché tra pochissimo non parleremo sicuramente di intelligenza artificiale, ma torneremo, no, dal serpente. Ragazzi, dai, non iniziate. Tra pochissimo torneremo in Egitto, perché ci sarà l'enigma della Sfinge, ma con la Sfinge ci sarà anche il taxista Abdul per accompagnarci nella spiaggia.
5: Su Radio Number One, pomeriggio number one.
6: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
7: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra! Ma cosa serve?
8: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
9: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Bentornati nel mercoledì di Radio Number One. Buon pomeriggio, siamo arrivati

0: collegati autonomamente negli elettrodomestici connessi al wifi di casa, e ha lanciato questo allarme questa azienda americana del settore, che ha pubblicato sul suo blog i potenziali rischi legati a questa evoluzione tecnologica.
1: Sì, ma Stefano, parliamoci chiaro, ma che intelligenza artificiale è un'intelligenza che si occupa della mia lavatrice? È più deficienza artificiale.
0: Ottima affermazione. Diciamo che senza controllo umano gli agenti artificiali di ultima generazione potrebbero potenzialmente infiltrarsi in dispositivi domestici connessi alla stessa rete, come forni, smart TV, e sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. Staremo a vedere quello che succederà. 14:27, tra pochissimo l'enigma della Swinge ci riporterà in Egitto, ma stiamo in Italia con la prossima canzone firmata Elisa, la nuova Kintsugi.

ceramica. E allora ripariamo con Elisa la ceramica con il kintsugi. Sono le 14:31, signore e signori, ricompare la Sfinge in lontananza.

0: spinge purtroppo. 393-444-0444, aspettiamo i vostri sms vocali in risposta all'enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati in Egitto, benvenuti nella spiaggia di Sharm el Sheikh. Una spiaggia che finalmente è più tranquilla, visto che il nostro pate è tornato in Italia. E allora prepariamoci all'enigma. Non ho peso, ma se mi liberi, potrei anche essere un macigno. Cosa sono?
0: Non lo so, non ne ho la più pallida idea, dottoressa malefica, non lo so. Ma sicuramente ci saranno loro a darmi una mano. Può essere così gentile da ripetere l'enigma? Ero leggermente distratto, prego.
2: Non ho peso, ma se mi liberi, potrei anche essere un macigno. Cosa sono?
0: Non lo so, non deve rivolgersi a me, deve rivolgersi ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici. Non ho peso, ma se mi liberi potrei anche essere un macigno. Cosa che pesa così tanto che nell'essere liberato potrebbe...

0: ragazzi, canzone di qualche tempo fa della signorina Lady Gaga, sentita qui su Radio Number One alle 2.36, rigorosamente in diretta. C'è l'enigma della Sfinge. Prepariamoci, preparatevi per dare una risposta sensata, ma torniamo in spiaggia, risentiamo la malefica, prego.
1: Non ho peso, ma se mi liberi potrei anche essere un macigno. Cosa sono?
0: Cosa sono? Chiede la malefica. Sentiamo i vostri ragionamenti, ma soprattutto le vostre risposte. Prego.
2: Può essere la suocera? No. Luigi da Bergamo.
0: Non è la suocera. Salutiamo tutte le suocere all'ascolto.
3: Ciao, è la coscienza che non ha peso, ma se la liberi può essere un macigno.
0: No.
3: Giorgio, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, Giorgio. Non è la coscienza.
4: No, vabbè, questa è facile anche scontata.
0: No, ho paura,
4: sono le scorrezze, più o meno da Pavia.
0: No, no, non c'entrano le puzzette.
5: Alessandro da Mantova, l'anima.
0: Non è nemmeno l'anima, dopo la puzzetta l'anima.
6: La parola. Buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio Sfinge, Nenè da Sondrio, baci baci.
0: Baci baci anche a te tesoro mio, un abbraccio a te cara Nenè, a tutti gli amici di Sondrio e della bellissima Valtellina.
7: Le parole.
0: No.
7: Per la Sfinge, le parole.
0: No.
7: Ciao a tutti.
0: Dalla parola alle parole, dal singolare al plurale, purtroppo non è.
8: La colpa, Rossella da Brescia.
0: Non è nemmeno la colpa, Rossella.
9: Ciao Stefano, la risposta all'enigma della Sfinge potrebbe essere la coscienza. Adesso il pizzaiolo da Albino.
0: Per un attimo temevo che da Sfinge si trasformassi in un altro. Lasciamo stare.
10: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
10: Sono Cinzia da Brescia. Potrebbe essere il senso di colpa?
0: No.
10: Ciao.
0: Ciao tesoro, non è nemmeno il senso di colpa.
11: Ehi, sono Rodolfo, oh, sì. Per l'enigma della scimmia.
0: No!
11: Ascolta, io ho fatto quel ragionamento che dicevi tu. È la tiroide.
0: Ma quale tiroide?
12: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: La tiroide.
1: Non ho peso, ma se mi liberi potrei anche essere un macigno. Cosa sono? Let's go.

0: Miley Cyrus con la sua nuova Bass Persuades, centinaia e centinaia e centinaia di messaggi per dare una risposta a questo enigma. Torniamo in spiaggia, torniamo dalla Malefica.
1: Non ho peso, ma se mi liberi potrei anche essere un macigno. Cosa sono?
0: Cosa sono? Che cos'è che potrebbe non pesare, ma a un certo punto pesare tantissimo come un macigno?
2: Il gas naturale. Ciao Lori Partizia.
0: Il gas naturale non è? No,
3: Lori. Ciao, sono Nicolas di Vienno.
0: Benvenuto.
3: Potrebbe essere il segreto.
0: Non è il segreto, in tantissimi e tantissimi avete detto questo, no.
4: Ciao, sono Eda da Mantova.
0: Benvenuta.
4: Per l'enigma delle Sfinge pensavo che fosse la verità.
0: No.
4: Ciao, grazie.
0: Grazie a te per esserci.
5: Ciao Stefano, è la verità. Laura, no. Da Bormio.
0: Anche Laura da Bormio ha detto la verità, la Sfinge con la zampa dice no.
6: Ciao,
0: no, no.
6: Sono Marco da Preseglie, provincia di Brescia, e la parola della Sfinge è... parola.
0: Non è la parola.
7: Buongiorno, può essere il segreto? Michela,
0: no.
7: Dalla Valle Camonica.
0: Non è quella, Michela.
8: Il segreto.
0: No.
8: Cinzia da Brescia.
0: Non è nemmeno a Brescia.
9: La scoreggiona.
0: Ma cosa avete mangiato oggi? Dai.
10: Il segreto? Assimiliano,
0: no.
10: Milano.
0: No, no, ho paura adesso.
11: No, questa qui relativamente sul pupule.
0: Sul pupule.
11: Schileppi pupipera. Al museroi.
0: No, nessun muso.
12: Ciao Stefano.
0: Ciao,
12: secondo me è la parola, perché non ha peso, ma se viene liberata e quando si parla che ci si sfoga, cavolo se pesa. Ciao,
0: ma
12: ciao,
0: non è quello. Hai fatto un bel ragionamento, ma la risposta non è corretta, dice la Sfinge.
1: Non ho peso, ma se mi liberi potrei anche essere un macigno. Cosa sono?
0: 393-444-0444. Non ho peso, ma se mi liberi potrei anche essere un macigno. Che cos'è?
13: Pomeriggio number one.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
17: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.

0: anni 90 che ritornano su Radio Number One grazie ai nostri programmatori che hanno scelto una grande canzone del 91, Touch Me All My Long, Katy Dennis, 2:49 con Stefano Federici dall'Italia, la malefica Sfinge dall'Egitto in compagnia di Abdullah, l'enigma della Sfinge, un enigma abbastanza complicato.
1: Non ho peso, ma se mi liberi potrei anche essere un macigno. Cosa sono?
0: Cosa sono? Chiede la malefica. Beh, è un qualcosa che tecnicamente non ha peso, ma poi quando viene liberato potrebbe pesare come un macigno.
2: Ciao, può essere il segreto?
0: No, non è il segreto.
3: Ciao Stefano.
0: Piera.
3: Secondo me è il segreto.
0: Non è quello.
3: E io ne ho tanti di segreti.
0: Davvero?
3: Mamma mia, quanti ne ho.
0: Vogliamo parlarne? Magari in un parco acquatico? La verità, ci scrive Cliss dal lago di Iseo. No.
4: Ciao Stefano, secondo me la parola è il rimorso.
0: No.
4: Ciao Marco da Mantova.
0: Ciao Marco.
5: Deve essere l'angoscia.
0: Nemmeno quella, nemmeno quella. A Marie, la verità, Francesca da Caravate, non è.
6: La parola della Sfinge è... il segreto.
0: No, serve.
6: Ante Davide da Albino.
0: Ciao ragazzi di Albino, un abbraccio. C'è un ragionamento, ce lo fa lei.
7: Ciao Stefano, Marida da Bergamo.
0: Benvenuta.
7: La coscienza?
0: Non è la coscienza, cara.
7: Stefano.
0: Dimmi. Sì, cosa?
7: Stefano, sì. È la verità. Okay. La verità.
0: La verità mi
7: Marida
0: fa male.
7: Da Bergamo.
0: Lo so, non è la verità. No.
8: Ciao Ste, sono Arianna di Maleo.
0: Ari.
8: Allora, secondo me
0: dimmi.
8: Potrebbe essere, ma non so se sia giusto, il segreto.
0: No, non è nemmeno il segreto, mia bella parrucchiera.
9: Ciao Stefano.
0: Ciao.
9: Potrebbe essere il segreto.
0: No, ragazzi, non è il segreto.
4: Luca da Mantova.
0: Luca.
4: La parola della Sfinge è la scrittura.
0: No, la scrittura.
4: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te.
10: Ciao, sono Elena da Monza. Secondo me è il segreto.
0: Allora, signori, ciao. Non è il segreto, non so più come fare.
11: Buongiorno, ciao ragazzi. Potrebbe essere la verità. Ciao,
0: no.
11: Marco da Varese.
0: Siamo fermi lì, è verità, coscienza, segreto. Non ci smuoviamo.
12: Ok, appurato che non è la coscienza.
0: Sì, dimmi.
12: Direi il segreto.
13: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Non è il segreto. Andiamo sul lago di Como.
14: Ettore da Dongo, lago di Como.
0: Benvenuto.
14: È la verità.
0: No, signori, basta.
15: Ciao Stefano. La risposta alla Sfinge di oggi è il senso di colpa.
0: No, no, non è nemmeno. Non è nemmeno quello, non è nemmeno quello. Chi è? Puoi ripetere? Non ho sentito.
15: È un macigno. Ciao ragazzi.
0: Non ho capito. Sono le mie orecchie che stanno tirando le ultime. Sono le 14:52, risentiamo l'enigma.
1: Non ho peso, ma se mi liberi potrei anche essere un macigno. Cosa sono?
0: Non lo so, è un qualcosa che quando tecnicamente viene liberato assume un peso che prima non aveva. L'unica cosa che posso sapere è questa. Aspettiamo i vostri ragionamenti sul nostro WhatsApp.
16: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: che relax con il tiro vaccino Simona Molinari, nuvole bosse in blu, e dal relax a lei, la malefica sempre in spiaggia con quelle zampe lì a contatto con la sabbia di Charmin Cinco. E allora torniamo in Egitto, malefica, prego.
1: Non ho peso, ma se mi liberi potrei anche essere un macigno. Cosa sono?
0: Cosa sono? Servono i vostri ragionamenti, ma quelli corretti, quelli con la R maiuscola. Vale!
2: Secondo me la soluzione all'enigma è il sassolino nella scarpa.
0: È il sassolino nella scarpa.
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Se la Sardegna potesse parlare.
4: Ciao Stefano, potrebbe essere il mutuo, cioè gli interessi.
0: Il mutuo?
4: IVA? E le tasse.
0: Le tasse.
4: Sono un macigno.
0: È vero.
4: Comunque la tua risata è incredibile.
1: Scusa. L'hai sparata grossa, umano.
0: È una lei, Sfinge. Tu devi riconoscere le voci. Appartiene a una lei. Ciao caro.
5: Ciao Silvano, sono per me è il dubbio.
0: Il dubbio per Silvano, la parola per la soluzione è il disagio. Edda.
1: Ma col cervello come stai messo?
0: È una lei!
6: Guten Tag! Ancora Svan!
0: Chi è lui?
6: Oggi in prova! Per me è Canederli!
0: Ah, no.
6: O Brezel!
0: Io vorrei capire sotto che tipo di base ha, ma non ascolta neanche Radio Number One, secondo me. Possiamo risentirlo? Perché c'è sotto una strana melodia.
6: Guten Tag! Ancora Svan!
0: Salutiamo l'amico del Sud Tirol, sempre presente. Non so come faccio ad ascoltare l'enigma se non ascolta la radio.
7: Potrebbe essere il segreto. Mirko da Mantova.
0: Siamo sempre lì, siamo fermi al segreto.
8: Ciao,
0: qualcuno che lo dica.
8: Alessandro da Milano.
0: Ciao Ale.
8: Può essere il segreto.
0: No!
9: Ciao, sono Alan Darcisate. Potrebbe essere la verità?
0: Non è il segreto, non è la verità, non è la coscienza.
10: Alberto
0: no.
10: Di Padova, per me è la verità.
0: Non è quella, amico mio, non è quella.
1: Non ho peso, ma se mi liberi potrei anche essere un macigno. Cosa sono?
11: Su Radio Number One, c'è il PN1.
12: Tutta la musica che cerchi

0: pomeriggio, buon mercoledì, siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge, non ho peso ma se mi liberi potrei anche essere un macigno. Qualcuno avrà indovinato, lo scopriremo tra pochissimo, intanto in questo preciso istante il nostro orologio segna le 15 e un minuto, spazio alle news.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bentrovati. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni interviene in Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie, definendo inoltre rischiosa la linea di Trump di un accordo con Putin sul gasolio russo. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra e le ambiguità sulla politica estera. Svolte le indagini sulla banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, un 16enne e un 17enne. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riservo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza del Papa, operato ieri per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il pontefice ha trascorso una notte tranquilla, nel pomeriggio ha atteso un nuovo aggiornamento medico. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. I giallorossi all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid, il Como è di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, le due gare alle 21. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
5: Non scegliere semplicemente una destinazione, scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer, il viaggio su misura per te.

0: canzone di Alpin titolata Don't Stop, sentita adesso nel live del mercoledì. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 5 c'è l'enigma della Sfinge all'interno del PN1, purtroppo per me e per voi, anche perché lei è sempre più malefica, ma noi dobbiamo raggiungerla nuovamente ricollegandoci con l'Egitto. Andiamo in spiaggia, Sharm el Sheikh.
1: Non ho peso, ma se mi liberi potrei anche essere un macigno. Cosa sono?
0: Cosa sono?
2: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
2: Potrebbe essere la parola giusta, la lingua.
0: Non è la lingua.
2: Da Max, dalla provincia di Varese.
0: Ciao
2: la
0: Max.
2: Lingua.
0: No, non è quella. Può essere la scoperta, Marinella, non è nemmeno quella. Le colleghe di Bergamo. È la rabbia? No, non è nemmeno quella.
3: Ciao, potrebbe essere la bugia?
0: No.
3: Ciao Donatella Montichiari.
0: Non è quella, non è la bugia. Per me il rancore, Franci da BS, no?
4: Ciao Radio Number One. Ciao Katia da Como. La rabbia?
0: No, non è quella, non è quella purtroppo.
3: La scoreggiona?
0: Ma no!
3: La lacrima?
0: No. Né una né l'altra.
5: Ciao Stefano.
0: Ciao.
5: Secondo me è Pippo Baudo.
0: No, non è Pippo.
5: Ho indovinato, è Pippo Baudo.
0: Non è
5: Giovanni
0: Pippo.
5: Di Ardesio. Ciao.
0: Ciao Gio.
6: È per caso il segreto?
0: Non è il segreto.
6: È il rimorso?
0: Non è il rimorso.
6: Simpatica?
0: Non è simpatica.
6: Il silenzio?
0: Non è... Avanti marcia.
7: La rabbia, Stefano da Brescia.
0: Non è la rabbia.
8: Ciao, la parola della Sfinge potrebbe essere l'indifferenza. Chiara dalla provincia di Bergamo.
0: Non è nemmeno quella, tesoro. Andiamo avanti.
9: Ciao, può essere la promessa, Alessandra da Varese.
0: Non è la promessa, so che lei ci ha ritentato. Sentiamo il tentativo numero 2.
9: Ciao, può essere la parola, Alessandra da Varese.
0: No.
10: Ciao Stefano, mi sono collegato adesso, ho appena sentito l'enigma. Potrebbe essere l'aria?
0: L'aria. Ciao. Che respira. No, no, no.
11: Ciao Radio Number One.
0: Ciao.
11: Secondo me sono le parole. Sabrina da Parma.
0: Nemmeno quelle.
3: La critica, la Sfinge è la critica.
0: No.
12: Per caso può essere la massa?
0: La massa,
12: la massa, quella che viene definita nella fisica.
13: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
14: La parola della Stinger è la colpa. Stinger la mona.
0: Ma cosa ridi? Cosa ridi che tu hai detto la massa? Ma che sempre peggio, sempre peggio. Non ho peso, ma se mi liberi potrei anche essere un macigno. 393 444 0444.

0: Superman Lovers con War Republic, 20 anni dopo l'originale, lo scorso anno, con questa canzone meravigliosa, Starlight. Sono le 15:12. Stefano Federici, come sempre, Ligio al dovere, qui dall'Italia, pronto per un altro collegamento con l'Egitto. Torniamo nella spiaggia di Sharm el Sheikh con Abdul. C'è la malefica Sfinge pronta per l'enigma di oggi, un enigma alquanto complicato tra segreti, anime e puzzette.
1: Non ho peso, ma se mi liberi potrei anche essere un macigno. Cosa sono?
0: Cos'è che pesa e non pesa allo stesso tempo? Cioè, non ha peso, ma se viene liberato poi potrebbe anche essere un macigno. Paolo!
2: Stefano, hey. È l'agenzia delle entrate. Non ha peso, ma se ti arriva addosso ti ribalta.
0: È un macigno quando ti arriva addosso. Un abbraccione anche a Paolo che è all'ascolto la sua auto. Un abbraccio grande.
3: Ciao Ste.
0: Ciao caro.
3: Per la Sfinge potrebbe essere l'opinione.
0: No.
4: Potrebbe essere la rabbia.
0: No.
5: Ciao. C'è? Stefano, noi avevamo detto il pianeta Terra,
0: sì,
5: però adesso abbiamo pensato alla neve.
0: Alla neve?
5: È così leggera, non ha peso, ma se la liberi crea una valanga e può pesare come un macigno.
6: Ciao Riccardo e Roberta da Castiglione Terrestiviere.
7: Bevete, ciao. bevete di meno la sera.
0: Succhi di frutta intendeva, i bimbi.
8: Ciao number one, sono Ornella da Varese, potrebbe essere lo stato d'animo?
0: Non è quella, André da Aosta, è la pressione? No!
9: Ciao
0: no.
9: Ragazzi, per me la soluzione all'enigma è il respiro.
0: No.
9: Luca da Castione.
0: Non è il respiro. Dai che ce la facciamo a beccare qualcuno che dia la risposta corretta. Forza!
10: Ciao, sono Michele da Bergamo.
0: Benvenuto!
10: La risposta è il gas?
0: No! Non ho peso, ma se mi liberi potrei anche essere un macigno. Che cos'è secondo voi?

0: Bellissima canzone, la nuova di Olivia Rodrigo, Stupid Song. 15 e 17, arrivano centinaia e centinaia di messaggi ogni 20 secondi, signori. Non perdete la pazienza, prima o poi il vostro vocale andrà in onda, siete troppi, più di 2000 messaggi per l'enigma della Sfinge, avete presente? Ad ascoltarli tutti quanto tempo ci vuole? Siete troppi!
1: Non ho peso, ma se mi liberi potrei anche essere un macigno. Cosa sono?
0: Cosa sono?
2: Sempre Barbara dalla Valle d'Aosta. Potrebbe essere il giudizio?
0: Il giudizio non è.
3: Ciao number one. Per me oggi la risoluzione può essere il rimorso.
0: Non è
3: ciao,
0: nemmeno.
3: Ciao Dicia da Bormio.
0: Ciao,
3: una
0: tesoro.
3: Bellissima giornata.
0: Beati voi. Salutiamo te gli amici di Bormio.
4: Ciao carissimo.
0: Ciao.
4: Allora è semplicissimo.
0: Dimmi
4: l'alito.
0: Tutto. L'alito.
4: È l'alito.
0: No.
4: Ne sono convinto. Ciao Luigi da Verbania.
0: Signore e signori, un passo alla volta, non è l'alito, siete veramente tantissimi, risentiamo l'enigma.
1: Non ho peso, ma se mi liberi potrei anche essere un macigno. Cosa sono?
0: Cosa sono? Chiede la malefica. Non ho peso, ma se mi liberi potrei anche essere un macigno.
2: Ciao Ste, ciao a tutti. Potrebbe essere un pensiero, un segreto? È presente quando dicono devo togliermi un peso di dosso? Probabilmente mi sembra la risposta più esatta. Ciao, buona giornata.
1: Ha detto pensiero?
0: Sì.
1: Ha detto quello?
0: Sì, Sfinge.

0: Signore e signori, mitici Pooh con pensiero per dare giustamente il numero uno a lei. È la numero uno, non il numero uno, la numero uno, colei che ha detto questo.
1: Ciao Ste, ciao a tutti. Potrebbe essere un pensiero, un segreto? È presente quando dicono devo togliermi un peso di dosso?
0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Probabilmente mi sembra la risposta più esatta. Ciao, buona giornata.
0: Non sappiamo chi tu sia, però sappiamo che sei la numero uno.
2: Salam aleikum a Stefano Sfinge o Abdu. La risposta è il pensiero.
0: Giustissimo, complimenti. Oh, ma sa parlare molto bene anche l'arabo, bravo.
3: Il pensiero, Mauro e Fabrizio della provincia di Torino.
0: È il pensiero, giusto, terzo.
4: Ci riprovo.
0: Vai.
4: Pensiero, sempre Lori Barzizza.
0: Anche la nostra Lori di Barzizza dal Principato entra in top ten, quarta.
5: Potrebbe essere il pensiero Alice da Vigano San Martino, Bergamo.
0: Anche Alice da Vigano San Martino entra in top 10.
6: Ciao Stefano, Luca, zero titoli, direi il pensiero. Ciao.
0: Bravo, bravo, bravo Luca, complimenti.
7: Ma guarda, meglio ladri come i napoletani piuttosto che arroganti come...
0: Ma no, questo non c'entra, era per one match. 15 e 21, la risposta corretta era il pensiero. Non siamo riusciti nemmeno a completare la top 10, solamente 8 di voi sono riusciti a raccontarci quella che era la risposta che la Sfinge voleva sentirsi raccontare da voi, il pensiero.

0: stato migliore perché una ragazza di Cremona è riuscita per prima a dare la risposta che la Sfinge voleva sentirsi raccontare da voi. Non ho peso, ma se mi liberi potrei essere anche un macigno, ed era il pensiero la risposta corretta. Lo ripeto perché alcuni di voi giustamente erano distratti da una telefonata, altri sono entrati proprio nel momento in cui veniva svelata la risposta corretta in galleria, quindi la risposta è questa, il pensiero. Dopo l'enigma della Sfinge andiamo in pubblicità, ma state qui perché tra pochissimo torniamo in diretta e ci sarà anche il secondo Tutti Contro Tutte con il mondo della televisione protagonista. Su Radio Number One c'è
1: TN1. Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica è la nuova di Ernia che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, 15:33 di questo mercoledì pomeriggio, che continua parlando. Chi si sposa, signori e signori? Chi si sposa? Io lo di sicuro, qualcuno di voi probabilmente. Diciamo che con il costo della vita negli Stati Uniti molte coppie di sposi accettano addirittura degli sponsor al loro matrimonio pur di risparmiare qualcosa. E presto, dicono, anche in Italia avremo matrimoni offerti da magari una biro che stiamo impugnando proprio in questo momento, oppure da una catena di supermercati. Ad esempio, il taglio della torta, signore e signori, è offerto da Esselunga, perché no? Diciamo che marchi che pagherebbero la coppia per apparire durante il giorno più bello nella location, magari durante l'ingresso, che ne so, nella location, con degli appositi spazi in cui questi sponsor, pagando ovviamente gli sposi, avrebbero diritto di comparire. E il 61% degli americani intervistati sta valutando un matrimonio sponsorizzato, e per accettare uno sponsor vorrebbero che pagasse circa 2/3 delle spese. Insomma, con quel che costa oggigiorno un matrimonio, siamo tra i 20 e i 30 mila euro, con più o meno 100 invitati tra abito, viaggio di nozze, spese della location, taglio torta, fuochi d'artificio, le sparkler, le fiamme, i confetti, eccetera eccetera. Poi paghi più o meno sui 150-170 euro a invitato, quelle location serie. E in Italia dicono che questi matrimoni mediamente appunto costano sui 25-30 mila euro, secondo un'indagine su oltre 3100 coppie. Quindi vi chiedo, e voi, amici e amiche del pomeriggio Number One, accettereste di avere uno sponsor al vostro matrimonio per risparmiare? Raccontatemelo in modo carino e simpatico, senza arrabbiarvi.

0: Katy Perry, sentita qui su Radio Number One. Abbiamo detto che negli Stati Uniti molte coppie di sposi accettano degli sponsor al loro matrimonio pur di risparmiare qualcosa, con il costo naturalmente di location e della vita. Oggigiorno puoi prendere anche questa palla al balzo, avere uno sponsor e mettere magari, diciamo, determinate strutture legate a questo sponsor vicino al tagliotorta, vicino ai tavoli degli invitati, al tavolo dei confetti, e perché no, quando sparano i fuochi d'artificio magari lo speaker potrebbe anche raccontare: signore e signori, gentili ospiti, i fuochi artificiali di Lorenzo e Beatrice sono offerti da Le Poltrone, eccetera eccetera. Quindi sponsor, ovvero marchi che pagherebbero la coppia per apparire durante il giorno più bello. Siete d'accordo con gli sponsor? Voi accettereste di essere sponsorizzati da un logo, un marchio al vostro matrimonio?
1: Ma tornare alla sobrietà? Con delle spese molto più contenute, cose molto più alla portata di ognuno di noi, dove uno non si indebita per una vita per fare la cosa fantasmagorica, no, eh? No, in effetti no. Ciao, sono Katia.
0: Katia, probabilmente questo è il suo punto di vista: non indebitatevi se non potete farlo. Matrimonio più contenuto, questo è un matrimonio leggermente più sobrio, secondo il parere della nostra ascoltatrice Katia, che salutiamo.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
2: Io sì, l'ho accettato lo sponsor al mio matrimonio.
0: Sì.
2: Era mio papà.
0: Ah.
2: L'ho accettato ben volentieri.
0: Paga mamma e paga babbo.
2: Mio papà e mia mamma.
0: Eccola.
2: Ciao bello.
0: Hanno fatto loro da sponsor. Beh, spesso sono i genitori a dare una mano, naturalmente, ai figli, soprattutto nel giorno più bello.
3: Danno positivo, ovviamente, molto positivo. Ciao Ste.
0: Non ho capito.
3: No, Stefano, non c'è mica bisogno di arrabbiarsi, lo raccontiamo volentieri. Io non lo accetterei, anche perché il danno l'ho già fatto una volta, basta e avanza. Grazie. Ciao.
0: Va bene, questo è il parere del nostro ascoltatore, spesso sintonizzato sulle frequenze di Radio Number One. Sentiamo altri.

0: contenute, va. Io se mi sposo bene, che spese contenute. Sento che accetto lo sponsor. Lei riesresti pure contenuta a lei. Rodolfo il cuccatore da sponsor.
1: Ma con chi ce l'avevi? Con Katia, Rodolfo. Resti pure contenuta a lei.
2: Con questa canzone non si può lavorare, si deve ballare.

0: americano Somber con la sua nuova canzone My Body's Ready. Siete su Radio Number One negli States. Molte coppie di sposi accettano di sponsorizzare il loro matrimonio per avere una mano giustamente nelle spese che ci sono durante la giornata.
1: Ciao Stefano, al mio di matrimonio lo sponsor l'hanno fatto i miei genitori. I genitori di lei e tutti gli invitati, perché con le loro belle busterelle sostanzialmente io mi sono pagato tutto il viaggio e con l'accredito che è stato fatto dai miei e dai miei suoceri hanno pagato praticamente tutto il pranzo.
0: Ok, quindi Giuliano è stato fortunato perché non sempre nelle buste ci sono quei 200 euro che potrebbero servire, anche perché spesso i matrimoni costano 150, 160, 170, barra 180 euro a persona. Con 200 euro puoi cavartela, con 250 a testa, con 100 invitati potresti anche sopperire alle spese del viaggio di nozze.
2: Ma guarda Stefano, che male c'è uno sponsor, per carità. Sobrio, ma con lo sponsor. A me non peserebbe affatto, non mi dispiacerebbe affatto, perché no? Venghino, venghino gli sponsor, se mai mi dovessi risposare, cosa... Ai ai, cosa...

0: cosa?
1: Piccolo break, tra poco il secondo Tutti contro tutte con il mondo della televisione e un telefilm da indovinare. Su Radio Number One
2: c'è TN1. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: Il tip?
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
4: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21:25 su D-Max, canale 52.

0: cominciamo con Shakira dalla Colombia. Whenever, wherever, canzone di 25 anni fa, signore e signori, li ha compiuti quest'estate. Sono le 15:51, siamo prontissimi per giocare con il secondo gioco legato al tutti contro tutte. C'è una top 10 e soprattutto la medaglia d'oro e il titolo di supercampione da conquistare qui a Radio Number One. Per giocare 393-444-0444, torniamo nel passato con una serie TV amatissima e soprattutto facilissima da indovinare. Scatenate la rapidità.
1: Attenzione!
0: Qual è il titolo? Quanto erano giovani loro e quanto eravamo noi?

Che bello tornare all'indietro nel tempo. Siamo negli anni 90. Signore e signori, 393-444-0444. Tra pochissimo scopriremo chi ci sarà sul gradino più alto del podio e i primi 10.

0: di qualche tempo fa che ho riascoltato molto volentieri in questo terzo appuntamento della settimana di mercoledì qui su Radio Number One con il PN1. Stiamo giocando con il secondo gioco legato al tutti contro tutte. Questa volta c'è una serie TV amatissima da grandi e piccini come secondo tutti contro tutte. La serie TV è questa.
1: Attenzione!
0: Bisognava essere rapidi, bisognava essere furbi, connettere il cervello alle dita e soprattutto al cliccar quel microfonino prima degli altri. E allora, signore e signori, visto che è praticamente impossibile sbagliarla, almeno per quanto riguarda i primi 100 sms che siamo riusciti ad ascoltare, sentiamo chi è il numero uno questa volta. Vai!
2: Beverly Hills, ciao da Franci Berg.
0: Grande Franci, sono contento perché lo conosco, perché è il numero uno per la prima volta.
2: Un salutone grosso a te.
0: Grande Franci, grande tecnico, complimenti.
3: Beverly Hills 90210.
0: Seconda classificata.
4: Beverly Hills 90210. Ciao, Monica da Torino.
0: Monica da Torino sale sul gradino più basso del podio. C'è nei primi tre, complimenti anche alla città di Torino.
5: Beverly Hills 90210.
0: Come scusa?
5: Beverly Hills 90210. Va bene, va bene. Miriam da Sant'Ambuono Terme, provincia di Bergamo.
0: Ogni tanto può saltare la capsula, vero?
5: Beverly Hills.
0: Va benissimo, siamo un po' stronzi.
6: Beverly Hills 90210, Cristina da Biancamuno.
0: Brava Cristina, anche la Valle Camonica c'è.
7: Beverly Hills 90210.
0: Brava
7: Elena da Orzi Nuovi.
0: Risponde alla Valle Camonica da Orzi Nuovi Elena. Ciao Ele, un abbraccione.
8: Beverly Hills 90210, Alino da Mantova. C'è sempre
0: anche Mantova.
9: Ciao Beverly Hills 90210. Brava. Baci Filo.
0: Ciao Filo.
10: Per me Beverly Hills 9210. Giusto?
0: Abbreviato.
10: Patrizia Cene.
0: 9210, manca uno zero.
11: Beverly Hills, Tiziana dei Big.
0: Tiziana dei Bizza?
12: Ciao, Claudia da Imperia.
0: Ciao Claudia.
12: Beverly Hills 90210. Bellissimo.
0: Bellissimo,
12: ciao.
0: Grazie, sono contento che ti sia piaciuta. Era Beverly Hills 90210. Tra pochissimo la parola nascosta nel sarcofago della malefica.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
13: Pomeriggio Number One.
14: Tutta la musica che cerchi è qui.
15: Radio Number One.

0: Buon mercoledì, buon pomeriggio a tutti, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Sono le 16 e un minuto, tra pochissimo torna ahimè la Sfinge con la parola nascosta, ma prima le news.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Sono stati individuati e denunciati due ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicara, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e 5 ottobre. Si tratta di una 16enne e di una 17enne che vivono nella zona. Hanno precedenti per furto commessi insieme. I due, di cui uno figlio di un carabiniere, hanno ammesso le proprie responsabilità. Nella notte sono morte negli attacchi russi in Ucraina almeno 6 persone, interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Mosca ha riferito di aver bombardato 6 centrali termoelettriche nelle regioni della capitale ucraina e di Kharkiv, nonostante l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. Cresce la tensione tra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, i quali hanno rivendicato attacchi sull'impianto Aramco di Dharan, sull'aeroporto Re Khalid e sulla raffineria Aramco di Riyadh. Houthi che hanno annunciato altri attacchi nelle prossime ore. Si stanno comportando molto male, sostiene Trump dagli Stati Uniti, e aggiunge: forse sono riemersi su richiesta dell'Iran. Il calcio italiano cerca di reagire alle sconfitte di ieri di Inter e Napoli in Champions League. Alle 18.45 tocca al Como in casa del Feyenoord. Alle 21 sfida suggestiva all'Olimpico tra la Roma e il Real Madrid dell'ex Mourinho. Basket in Eurolega alle 20.45, Virtus Bologna in Francia contro il Paris. In Eurocup invece Wroclaw Napoli e Venezia Turk Telecom. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Scegliere semplicemente una destinazione. Scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer. Il viaggio su misura per te.
6: Radio Number One. Radio Number One. Number One.
7: Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

Facciamo finta che non sia successo niente. La nuova di Marco Mengoni, intitolata Giornate perse 4 e 8. Buon mercoledì pomeriggio. Grazie per aver scelto Radio Number One. Dopo Marco Mengoni si vola in Egitto per la seconda volta in compagnia della malefica Sfinge, con la partecipazione straordinaria

0: Terzo appuntamento con il Tutti contro Tutte, questa volta con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: 393-444-0444 per rispondere con un messaggio vocale alla parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Dall'Egitto il nostro unico alleato è collegato con noi italiani, dal Radio Number One Stefano Federici, dalla spiaggia di Sharm el Sheikh, il primo indizio di Abdul. La parola nascosta di oggi nel sarcofago è composta da 8 lettere, 5 consonanti e 3 vocali. 8 lettere, 5 consonanti e 3 vocali e il primo dei 3 indizi. Lo può essere una grandezza in tutte le scienze. Mamma mia, oggi pomeriggio ragazzi, che artisti. Lo può essere una grandezza in tutte le scienze. 5 consonanti e 3 vocali. Pensateci e raccontatemi quale potrebbe essere la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.

0: Dancing in the Flames, non dobbiamo scottarci cercando di danzare tra le fiamme. Con The Weeknd ci siamo gustati questa canzone. Siete su Radio Number One e c'è il terzo appuntamento con il nostro gioco legato al tutti contro tutte. Dall'Egitto, Abdul, unico nostro alleato in compagnia della parola nascosta nel sarcofago della malefica Sfinge. Abbiamo detto 8 lettere la compongono, 5 consonanti, 3 vocali. Lo può essere una grandezza in tutte le scienze. Allora sentiamo, prego.
1: Misurabile, Cristina da Verbania.
0: Non ho capito, tesoro.
1: Misurabile.
0: Non è miserabile la parola nascosta. Ritenta, magari sarai più fortunata.
2: La del sarcofago è scoperta.
0: No.
2: Andrea da Settimo Milanese.
0: Non è scoperta la parola nascosta.
3: Geologia, Vincenzo da Mantova.
0: Purtroppo no.
4: Ciao Stefano, secondo me la parola del sarcofago è l'unità di misura. Ciao, no. Ciao Giovanni da Verona.
0: Non è quella, Giovanni da Verona.
5: La parola nascosta può essere scoperta? Walter da Bergamo.
0: Non è quella, Walter.
6: Sono sempre io, la parola potrebbe essere lunghezza.
0: Lunga. Chi sei?
7: Un luminare, Francesca della Valcamonica.
0: No, Francesca della Valcamonica, non è.
8: Ciao Kevin da Ghedi, per me la parola è lunghezza.
0: Nemmeno quella, Marina da Torino ci prova, può essere un fenomeno? No, no, no, no, no.
9: Risposta alla Sfinge. È maestosa, Enrico Bergamo.
0: Nemmeno quella.
10: La parola è scoperta.
0: Non è scoperta.
11: Ciao Ste, buongiorno. La risposta alla Sfinge potrebbe essere la velocità.
0: No, no, no, no, no.
12: Ciao, Enrico da Parma.
0: Enrico da Parma, è arrivato il secondo indizio con il terzo fax di Abdul. Potresti avere anche un andamento. Questo è il secondo indizio. Potresti avere anche un andamento, seguito logicamente dalla parola nascosta di oggi. 5 consonanti, 3 vocali, 8 lettere, incasellate, pensate e inviate.

0: Pavarotti e Samurai J, tornato dopo la sua ossessione in coppia con Lorenzo, sentiti qui su Radio Number One. Buon pomeriggio, buon mercoledì, c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, 8 lettere la compongono, 5 consonanti, 3 vocali, lo può essere una grandezza in tutte le scienze, potresti avere anche un andamento. Questi sono i due indizi di Abdul.
1: Ciao Ste, dai, questa ci sta, è la puzzetta.
0: No!
2: Ciao a tutti! La parola è scoperta? No. Stefania da Casnigo.
0: Non è quella, Stefi.
3: Ciao Stefano, per me la parola è stupenda. Francesco da Indine Gaiano, ma sono di Castro.
0: E come
3: ciao,
0: si chiamano?
3: Ciao, continuazione.
0: Grazie, grazie Francesco. Come si chiamano gli abitanti di Castro?
4: La risposta alla Sfinge è la distanza.
0: No.
5: Fenomeno Tania da Mantova.
0: Nemmeno il fenomeno.
6: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza.
0: Ciao,
6: la
0: Vale.
6: Parola può essere cervello?
0: No.
7: Potrebbe
0: no.
7: essere variabile? Andrea da Brescia.
0: Non è quella, non è quella. Attenzione, quarto fax, terzo indizio. Lo può essere matematica con numeri reali o complessi. Signore e signori, 8 lettere, 5 consonanti e 3 vocali è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Tra poco la top 10, ma prima Bob Sinclair, World of Don.

0: Sinclair con Steve Edwards, era World Hold On, uno dei pezzi più conosciuti del DJ producer francese Bob. 4:23, stiamo giocando con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge in diretta su Radio Number One. Abbiamo detto 8 lettere la compongono, 5 consonanti, 3 vocali. Lo può essere una grandezza in tutte le scienze, potresti avere anche un andamento, lo può essere matematica con numeri reali o complessi. E allora sentiamo i vostri ragionamenti, prego.
1: Può essere la grandezza? Sempre andata a Brescia.
0: La grandezza non è.
2: Ciao a tutti, la parola della Sfinge potrebbe essere infinita o infinito?
0: No.
2: Federico, il prof di Carpenedolo, un abbraccio.
0: Ciao prof, un abbraccio a lei e a tutti i suoi alunni.
3: La parola può essere razionale?
0: No.
3: Davide da Chivasso.
0: Non è quella.
4: L'infinito, Marina da Torino.
0: Non è quella.
5: Buonasera Stefano da Verona, la parola nel sarcofago è... lentezza.
0: Lentezza non è quella, amico mio di Verona, un abbraccio a te e gli amici dell'arena. Allora, 8 lettere, 5 consonanti e 3 vocali. L'ultimo indizio, lo può essere matematica con numeri reali o complessi. Io in matematica, signori, insomma.
6: Ciao, secondo me la risposta è la costante.
0: Signore e signori, è la nostra campionessa, lei è Martina da Milano e ha detto questo.
6: Ciao, secondo me la risposta è la costante.
0: Bravissima Martina, sei tu la numero uno, medaglia d'oro alla città di Milano, prima classificata Martina.
7: Costante, Alino da Mantova e ancora.
0: A Mantova, Alino consegna quella d'argento.
8: Può essere la costante, Monica, Lago di Como.
0: Bravissima Monica, il Lago di Como è da Champions League.
9: La parola è costante, Eros da Mantova.
0: Anche Eros da Mantova partecipa alle danze della Top Ten.
10: Ciao Stefano, la parola potrebbe essere costante.
0: Bravissima.
10: Oh, Mariana da Lugano.
0: Anche Lugano entra in Top Ten, complimenti.
11: La parola nel sarcofago può essere costante? Mario da Genova.
0: Anche Genova, aspetto la focaccia, Mario.
12: Ciao Stefano, la parola potrebbe essere costante, Alessio il pizzaiolo d'Albino.
0: Alessio, aspetto la pizza.
13: Ciao Stefano, sono sempre Ricky da Suzzano. Può essere costante?
0: Bravo Ricky, questi erano i primi 10, la risposta corretta era questa, la parola nascosta, costante, 8 lettere, 5 consonanti e 3 vocali, piccolo break e tra pochissimo il traffico.
14: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
15: Il weekend è fatto per dormire.
16: È fatto per uscire.
17: O per cantare a tutto volume.
18: Ma soprattutto per stare insieme.
19: Qualunque sia il vostro programma,
20: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
21: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
22: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
23: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Weekend. Viabilità.
1: Alle 4:30 uno sguardo al traffico, partiamo dagli incidenti e dalle code autostradali, soprattutto sulla 4 tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Si registrano code per un incidente, ma ci sono code anche sulla 7 tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova per un veicolo fermo. Prestate la massima attenzione. Sulla 26 tra l'allacciamento a 10 e Ovada in direzione Gravellona Toce vengono segnalati problemi per un veicolo in avaria. C'è traffico intenso anche sulle tangenziali milanesi. Partiamo dalla Esta 51 tra lo svincolo Paullo e Gobba in direzione Lecco. Code a tratti anche sulla Ovest a 50 tra l'uscita 7 bis e l'allacciamento a 7 verso A8 Milano Varese. Lavori in corso sulla 26 tra Ovada e Alessandria Sud in direzione di Gravellona Toce con personale su strada. Lavori anche tra Romagnano Sesia e Borgo Manero sulla stessa autostrada. Andiamo a Roma, il grande raccordo anulare tra Aurelia e Cassia in direzione Salaria. Sono in corso lavori di manutenzione che causano un restringimento di carreggiata. Si registra traffico rallentato in quel tratto. Mentre sulla 1 diramazione Roma Sud, un veicolo in avaria è segnalato tra la barriera di Roma Sud e lo svincolo di Monte Porzio in direzione Milano-Napoli. Procedere con cautela. Per il momento è tutto. Prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Bentornati in diretta, benvenuti e benvenute nell'ultima ora del pomeriggio Number One. Ops, nell'ultima mezz'ora, perché il tempo quando sono in diretta con voi vola letteralmente. Tra una mezz'oretta circa ci saranno le nostre meravigliose splendide donne al volante, la Virgi stasera con Agnes. Tra poco parleremo di persone fortunate, perché un lui ha vinto 223 milioni al Super Enalotto e questa vincita gli ha cambiato naturalmente la vita. Però la moglie separata ne vuole la metà, perché lei sostiene che abbia tutto il diritto, vista la comunione dei beni, di poter utilizzare esattamente il 50% di questi 223 milioni vinti da lui al Super Enalotto. Insomma, anche con 111, qualcosa, 112 quasi, insomma, la vita ti cambia, eh? Diciamo che la fuga di notizie tra gli amici e la doccia fredda della separazione non legalizzata tra pochissimo prenderà molti di voi, perché approfondiremo questa notizia che è dell'incredibile. Ma prima Parafulmini Giorgia.

capito? Se piove questa notte, lei si bagnerà con chi non avrà l'ombrello. Si chiama Parafulmini, la nuova di Giorgia. Siete su Radio Number One, nel pomeriggio Number One, con Stefano Federici, dal lunedì al venerdì, qui sulla vostra radio preferita, dalle 2 alle 5 del pomeriggio. E adesso la notizia del giorno: vince 223 milioni al Super Enalotto. La moglie separata ne vuole la metà e dice, giustamente mettendo di mezzo gli avvocati, comunione dei beni, perché questa signora separata dal marito vive a Frosinone e non ha mai concluso l'iter legale del divorzio, è venuta a sapere della vincita e ha fatto valere il regime di comunione dei beni ancora attivo tra i coniugi, e gli avvocati della donna hanno richiesto formalmente il 50% dell'incasso netto, oppure in alternativa un assegno di mantenimento mensile di 8.000 euro o una somma, una tantum pari a 80 milioni di euro. E adesso vediamo come andrà a finire, no? Perché giustamente lei, non essendo poi divorziata del tutto legalmente, vuole la metà di questa vincita. Cosa fareste voi? 8.000 euro al mese? 80 milioni subito? Oppure la metà? Se poi perdi la causa con gli avvocati di mezzo, cosa fareste? 393-444-0444, non vale la risposta, scapperei e chi mi vede più, no? Ne voglio una più concreta.

presto per chiedervelo, ma siete pronti per il prossimo weekend? Prontissimi! Era Calvin Harris con Ready for the Weekend, 4:40 in diretta. Vi ho chiesto, ma visto che lui ha vinto 223 milioni al Super Enalotto e la moglie separata ne vuole la metà, comunione dei beni, gli dareste quello che ha chiesto la moglie? È un impiegato di banca che ha vinto questa cifra record di 223,2 milioni di euro al Super Enalotto e a causa delle confidenze fatte agli amici la notizia è trapelata e la moglie separata, abbiamo detto che vive a Frosinone e non ha mai concluso l'iter legale del divorzio, è venuta a sapere della vincita e ha fatto valere il regime di comunione dei beni ancora attivo tra i coniugi e lì ci sono di mezzo gli avvocati. Quindi

0: Suprenalotto e la moglie separata non ha mai concluso però l'iter legale del divorzio ed è venuta a saperlo e adesso ci sono gli avvocati. Tre proposte: mi dai 8.000 euro al mese o il 50% dell'incasso netto, oppure così ti vengo incontro subito 80 milioni di euro e la chiudiamo qua. Voi cosa fareste?
1: Bene, beato lui che ha vinto tutti questi soldi, poco furbo a rivelare il tutto.
0: È vero,
1: se la moglie per legge, anche se ex moglie, gli spettano, deve darglieli. Poteva separarsi molto prima in forma legale.
0: È vero.
1: Si sarebbe tutelato.
0: Si sarebbe.
1: Buona giornata, Federico, il prof dei Carpe Nedelo.
0: Grazie, prof.
2: Secondo me,
0: dimmi,
2: l'ultimo radioascoltatore che ha commentato la donna era la moglie.
3: Pomeriggio number one.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti

Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.

signore e signori, la musica degli anni 70. Dal 1979, Lost in Music, alle Sister Sledge, abbiamo riacceso la palla della nostra discoteca preferita, il Patatina. Ci siamo tornati grazie ai nostri programmatori che ci hanno regalato la grande canzone delle 16:45. Beh, 10 minuti ci separano dalle 5 di pomeriggio, tra pochissimo una hit del presente, Moving to the Sun di Ugel, ma subito con Goya, i Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra. Cosa so?

0: Moving to the Sun, Usual da Marsiglia con Ultranate dagli Stati Uniti vanno a chiudere questo terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one che tornerà domani a partire dalle ore 14 qui sulla vostra radio preferita. Come sempre in chiusura vi ricordo il nostro sito internet radionumberone.it. Se vi siete persi qualcosa, in alto a destra cliccate le tre lineette, riascolta, andate su repliche e scegliete quello che volete riascoltare. Da Stefano Federici è tutto, in arrivo Agnes e Virginia, le donne al volante. Bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio number one.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sono le 17 su Radio Number One.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Sono stati individuati e denunciati due ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili dell'aggressione nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e 5 ottobre. Si tratta di una 16enne e di una 17enne che vivono nella zona. Hanno precedenti per furto commessi insieme. I due, di cui uno figlio di un carabiniere, hanno ammesso le proprie responsabilità. Quella notte ci siamo divertiti così, ci annoiavamo, poi ci siamo fermati dopo aver saputo di Jacopini, le parole dei ragazzi. È proprio Davide Jacopini, attore nato a Genova, ad aver subito l'aggressione più grave. È ricoverato in ospedale. L'accusa per i ragazzi è di tentato omicidio. Nella notte sono morte negli attacchi russi in Ucraina almeno 6 persone, interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Mosca ha riferito di aver bombardato 6 centrali termoelettriche nelle regioni della capitale ucraina e di Kharkiv, nonostante l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. Cresce la tensione tra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, i quali hanno rivendicato attacchi sull'impianto Aramco di Dahran, sull'aeroporto Re Khalid e sulla raffineria Aramco di Riyadh. Houthi che hanno annunciato altri attacchi nelle prossime ore. Si stanno comportando molto male, forse sono riemersi su richiesta dell'Iran, sostiene Trump dagli Stati Uniti. La salute di Papa Leone XIV dopo l'intervento chirurgico al polmone di ieri. Ha trascorso una notte tranquilla, fanno sapere dalla sala stampa vaticana. Il pontefice riposa al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma. Luis Privost dall'America dice di aver parlato con il fratello Papa Leone e di averlo sentito bene, che non è in pericolo di vita. Anche la von der Leyen, presidente della Commissione europea, augura una pronta guarigione al pontefice. Il calcio italiano cerca di reagire alle sconfitte di ieri di Inter e Napoli in Champions League. Alle 18.45 tocca al Como in casa del Feyenoord. Alle 21 sfida suggestiva all'Olimpico tra la Roma e il Real Madrid dell'ex Mourinho. Basket in Eurolega alle 20.45 Virtus Bologna in Francia contro il Paris. In Eurocup invece Wroclaw Napoli e Venezia Turk Telecom. Volley Serie A1 femminile per la terza giornata alle 20 Macerata Scandicci. Alle 20.30 il big match tra Chieri e Conegliano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Non scegliere semplicemente una destinazione, scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer, il viaggio su misura per te.
5: Le donne al volante, pronta a partire.
0: Qua prontissime donne al volante, attenzione però, perché io ci sono e sono Agnese, ma di fronte a me, attenzione, ma chi vedo?
6: Ma hai cambiato il clacson oppure sbaglio? Fa un suono diverso dalle ultime volte in cui sono stata qua, attenzione.
0: Ma buon pomeriggio Virginia, come andiamo?
6: Bene, tu come stai?
0: Bene, bene, sì, prontissima per questa nuova puntata, saremo con voi fino alle 20 con tanta musica, tante curiosità, tanti animaletti, non vi diciamo nient'altro.
6: No spoiler.

0: Cesare Cremonini e i suoi paparazzi qui su Radio Number One, con le donne al volante oggi, Agnese e Virginia. Ma vi è mai capitato in famiglia che vostro padre non volesse a tutti i costi l'animale, cane, gatto, pappagallo, canarino, quello che volete, che insomma voi desideravate tanto prendere, avere, e poi una volta arrivato in casa, oh Pucci Pucci, amore amore, ma ti voglio tanto,
1: diventati
0: bene,
1: migliori amici.
0: Sì,
1: ecco, secondo me diciamo che è la storia più vecchia del mondo, no? Genitore che dice assolutamente no, poi non porti fuori il cane, oppure poi non pulisci la lettiera del gatto,
0: devo farlo io
1: e poi alla fine va a finire così in tanti casi, ma per amore, cioè non perché magari i figli non lo fanno effettivamente, ma proprio perché c'è questo senso di adottare l'animale quasi come se fosse parte della famiglia, poi lo è.
0: Sì, poi diventa un altro figlio a tutti gli effetti,
1: vero,
0: per i padri più austeri, più seri, più che dicono no, i figli sono figli, gli animali sono un'altra cosa, non è mai così. È successa la stessa identica cosa a David Beckham, perché suo figlio Cruz voleva, lui non vive più con il padre,
1: la famiglia,
0: esatto, vive con la sua compagna, però voleva comprare un golden retriever e il papà diceva ma no, ma che cosa fai, ma poi bla bla bla bla bla bla, e alla fine chi gioca di più con questo piccolo cucciolo di golden retriever?
1: Il nonno, è proprio lui. Anche perché in una delle sue ultime visite dal figlio non è proprio riuscito a trattenersi dal mostrare questo entusiasmo verso la new entry di casa, e non solo, perché il tutto è finito sui social.
0: Certo, sempre, dove ovviamente David Beckham ha dato il meglio di sé, come se giocasse appunto con un bambino. Oh, tutti uguali, sì, papà, è una cosa incredibile.
1: Ma
0: tutti
1: quanto
0: uguali.
1: È bravo il mio bambino cucciolino.
0: Ci sono gli R.E.M.

0: Radio Number One, 17:15 minuti. Stiamo parlando di tutte quelle volte in cui magari un genitore, nello specifico un papà, il capo della famiglia, sì, certo,
1: sì, dai, su.
0: Dice assolutamente no ad un animale domestico, nella maggior parte dei casi al cane, però poi qualcosa succede, cambia dentro di noi, no?
2: Poi il papà si innamora tantissimo del cane, come appunto, come abbiamo detto, come se fosse un altro figlio, ecco, un'altra componente vero e proprio della famiglia. Ce lo state anche confermando al 393 444 0444. Ma Virgi, io so che tu hai un bellissimo cagnolone, fantastico.
0: Sì, Birillo, Birillo, chiamiamolo per nome, perché poi secondo me i cani che ci stanno ascoltando in questo momento, quando poi vogliono essere salutati, ci sta il nome, il nome proprio, se no il cane è troppo, troppo generico.
2: Ma anche tu ci parli come se fosse un essere umano, come certo, se potesse anche capirti.
0: Allora, a parte che io sono dell'idea che lui riesca a capire veramente gli stati d'animo poi della
2: persona,
0: della persona che c'è in casa, che magari è triste, felice, eccetera. Ma in particolare a me fa impressione quando magari c'è la giornata storta, tu sei giù di morale e lui viene lì proprio per coccolarti. Magari non lo fai in momenti in cui sei comunque contenta, serena, felice. Perché?
2: Perché?
0: Una coincidenza? No. Non può essere una coincidenza!
2: Vedi che è una vera e propria pet therapy, ecco.
0: Quella parola lì difficile.
2: Pet therapy.
0: Parliamo italiano, come si dice in italiano?
2: Terapia degli animali.
0: Vai, così.
2: Ci piace di più. C'è anche Jungkook da ascoltare qui su Radio Number One, anche lui ci piace molto.

0: Duke, Send It Next to You qui su Radio Number One, e tra pochissimo anche gli aggiornamenti sul traffico.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio Sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Partiamo dalla A8 Milano Varese, dove c'è un incidente in direzione di Varese tra Castellanza e Busto Arsizio. Ci sono code a causa di curiosi. Tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano si segnala anche un veicolo fermo sulla stessa tratta. Sempre sulla A8 Milano Varese, code per traffico intenso tra Lainate e l'allacciamento con la A9 in direzione sempre di Varese. Passiamo alla A4 Brescia Padova, dove ci sono 4 km di coda in direzione di Brescia tra Desenzano e Brescia Est a causa di un incidente precedente. Sulla tangenziale nord di Torino, incidente tra Venaria Stadio e Regina Margherita in direzione della A32 Torino-Bardonecchia. Andiamo sulla A10, la Genova Ventimiglia, il traffico è intenso con code tra Genova Aeroporto e la A7 in direzione di Genova. Lavori in corso, ci sono code a tratti in entrambe le direzioni tra Spotorno e Pietraligure, quindi prestate molta attenzione. Sul grande raccordo anulare siamo a Roma, ci sono code sul tratto Casilina-Appia a causa di un incidente. Allo svincolo 20 la Romanina, rallentamenti anche in corrispondenza degli svincoli via Ardeatina, via Laurentina e via Trionfale in direzione di ingresso. Viaggiate sempre con molta prudenza e con noi di Radio Number One.
1: Arrivati alle 17:27 minuti in questo mercoledì 14 di ottobre, ci sono le donne al volante che vi ricordano che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri social, siamo ovunque, Facebook, Instagram, TikTok e chiaramente YouTube chiocciola Radio Number One, questo per saperne sempre di più del mondo della musica, recuperare interviste esclusive ma anche conoscere quelle curiosità sulle voci che vi fanno compagnia ogni giorno, quindi si parte dalla mattina prestissimo con la combriccola. Si arriva alla fine della giornata con il momento del happy hour e poi immaginatevi un Luchino e Gabro che vi mettono a letto, no, vi danno la buonanotte.
0: Esatto, e poi si prosegue anche con il Number One Classics, con la miglior musica degli anni 70, 80 e 90. Peraltro andate su Instagram, ci sono le nostre belle faccine.

0: un'amica, Annalisa Madame su Radio Number One con le donne al volante, Agnese e Virginia con voi oggi in questa serata. Se ieri abbiamo parlato tanto di gatti, oggi cambiamo, parliamo di cani e pensiamo che in Italia ci sono davvero tantissimi animali domestici, tantissimi cani appunto, e infatti 4 italiani su 10 li scelgono al posto dei figli, specialmente le generazioni più giovani.
1: Ecco, diciamo che ormai il figlioletto peloso, lo possiamo definire così, che fa parte a tutti gli effetti della famiglia, sono sempre di più le giovani coppie che decidono, al posto di avere effettivamente un figlio, di adottare uno o due cani, oppure un cane o un gatto. Questo fa sicuramente discutere poi le generazioni un pochino più grandi, no, per intenderci, perché ci possono essere insomma dei motivi legati sicuramente al fatto che le cose stanno cambiando sempre di più, i prezzi aumentano sotto molti punti di vista, e quindi diciamo che le giovani coppie rinunciano a un qualcosa per il proprio benessere, quindi decidono di adottare magari un cane in più, che ha sicuramente un costo elevato ma diverso da quello che può essere un bambino, un figlio.
0: Beh sì, poi i cani, sono anche i gatti in verità, sono un po' più semplici da gestire rispetto ovviamente a un bambino, però tante coppie non si sentono nella fase della vita adatta per avere un figlio. Non è solo una questione economica, che comunque pesa tanto, ma è anche proprio un sentirsi pronti. Poi forse non lo si è mai nella vita, anche quando arriva un figlio, ma anche quando ti arriva un cane, magari tu non lo volevi e poi ad un certo punto della tua vita arriva, non sei mai pronto. Ecco, forse bisogna fare anche un po' quel passo, però, a dire va bene, fa niente, mi butto in questa cosa, non devo aspettare chissà cosa, chissà che cosa, insomma.
1: Guarda, l'ho trovato proprio fuori dalla porta, non ho potuto mandarlo via, perché poi tante adozioni vengono fatte un po' in questo modo: ci sono cani e gatti che si presentano in giardino alla porta di casa eccetera, e poi non se ne vanno più, perché basta dargli da mangiare magari una volta ed è
0: sì,
1: fatta.
0: Beh, è fatta, è finita, nel senso che poi te lo tieni per tutta la vita praticamente. Continuiamo con la musica, ci sono i Purple Disco Machine, questa è All My Life.

0: Senna Spyro, le sue Great Expectation qui su Radio Number One. E c'è qualcuno che ci scrive: eccoci qua, non ho figli ma ho 8 cani e comunque sono giovane. Non sono giovanissima, anzi non sono giovanissima.
1: 8 è un bel numero, che siano bambini o che siano bambini pelosi, in questo caso è un bel numero.
0: Tra pochissimo anche una grande canzone.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere.

0: Il tip?
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni...

0: affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
1: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
3: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Raisa Sin, Pet Shop Boys ci riportano indietro all'anno 1987 con questo disco che parla appunto di fede, e dopo l'uscita del singolo un parroco di Newcastle prese il brano così seriamente da costruirci sopra poi un'intera omelia domenicale, cioè quindi proprio qualcosa di importante da cui avere fede.
1: Di serio, ma poi Pet Shop Boys dissero ma no, ma noi l'avevamo scritta così un po'.

0: goliardicamente, non era niente di serio per noi, ma evidentemente il messaggio che è passato era qualcosa che la gente si sentiva di dover rifletterci su, e quindi siamo molto contenti di questo. Siamo molto contenti anche noi Donne al Volante, Agnese e Virginia, mm-hmm. con voi, perché attenzione, ho scoperto che Virginia ha un nuovissimo hobby.
1: Sì, è vero.
0: È vero, che va un po' di moda ultimamente, specialmente tra le amiche, ovvero ritrovarsi a casa di qualcuno, magari anche in qualche locale, in qualche bar, così, e fare dei lavoretti creativi. E in particolar modo Virginia è appassionata di braccialetti.
1: Esatto, più sono colorati e da teenagers / bimbi d'infanzia, più mi piacciono, per l'appunto. E infatti non è una coincidenza che io abbia rubato inizialmente le perline a mia nipote.
0: Ah, ecco, quanti anni ha tua nipote?
1: Ne deve fare 3, quindi insomma.
0: Più o meno ci siamo.
1: È brava, però ha talento anche sotto questo punto di vista. Però sì, è un'attività che sicuramente rilassa e sta prendendo sempre più piede. Ci sono proprio dei veri tutorial anche sulle piattaforme social dove ti spiegano come fare cose anche molto semplici, e le persone si rilassano, che siano anche insieme riunite nella stessa stanza, ognuno pensa al suo, concentrato, magari anche in silenzio, poi si scambiano quelle 2 o 3 parole, ma non troppo. E devo dire funziona,
0: ce lo consiglio insomma per una giornata stressante
1: al posto dello yoga, se non avete voglia di faticare.
0: ok, può
1: stare.
0: Beh, ci sono anche dei locali che organizzano questi tipi di eventi con chiunque voglia iscriversi, anche per pitturare ceramica. Ecco, io continuo a vedere su Instagram le persone che pitturano ceramica.

0: c'è anche Darin, protagonista delle Donne al Volante con Agnese e Virginia fino alle 20. Restate con noi, abbiamo ancora 2 ore da trascorrere insieme.
1: Resta sempre a bordo con le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Le 18 su Radio Number One.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: il tip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
5: Radio Number One Notizie.
6: Bentrovati, il decorso post-operatorio del Papa procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il Papa ha iniziato a camminare in stanza ed ha ripreso una regolare alimentazione. Svolte nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, si tratta di due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti, hanno messo in caserma davanti al PM. L'accusa per i due denunciati a piede libero è di tentato omicidio. Continua la protesta degli operai dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. Mobilitazioni, presidi e blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva da 187 milioni di euro. Per i sindacati mancano le risposte alle misure straordinarie. Entra nel vivo la festa del cinema di Roma. Giuseppe Tornatore, nella sezione Storia del cinema, riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima A cenere in bocca, tra le star più attese sul red carpet, John Turturro e Andrew Scott. Una buona serata da Alessio Galea.
7: Non scegliere semplicemente una destinazione, scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer, il viaggio su misura per te.

0: questa seconda ora insieme, 18.5 minuti, le donne al volante, domanda importante a cui il pubblico, soprattutto femminile, deve rispondere dentro di sé: come vi tratta il partner il giorno del vostro compleanno?
1: Questa è una bella domanda. Perché è nato sui social questo nuovo trend, che sì, però in verità ha anche qualcosa di psicologico sotto, che non è il solito trend del balletto su TikTok, è qualcosa di un pochino più articolato,
0: sensato,
1: esatto. Cioè, se vuoi capire come, se l'altra persona, anzi, è quella giusta per te, devi vedere come ti tratta il giorno del tuo compleanno.

0: relazioni molto problematiche con partner che le ignoravano, minimizzavano i loro desideri e arrivavano a rovinare volutamente una giornata per loro molto importante.
1: Aiuto.
0: Mi viene da ridere perché non dovrebbe essere così, però purtroppo se ne sentono veramente di tutti i colori, quindi c'è chi magari fa troppo e chi nulla. Come al solito la via di mezzo è una via inesplorata quasi.
1: Esatto. Comunque questo vale anche per gli uomini, sia chiaro, il trend è nato da una popolazione femminile ma vale proprio per tutte.
0: C'è anche da dire che però noi donne siamo più empatiche sotto questo punto di vista, quindi
1: sì, forse
0: abbiamo
1: anche un po' più sensibili, sai.
0: Esatto. Più sì, voglia di far sì che una giornata possa diventare speciale, soprattutto se magari il protagonista è l'altra persona, quindi che sia appunto un uomo o una donna in questo caso.
1: Ma noi vogliamo chiedere a voi 393 444 0444, a tal proposito, qual è la cosa più bella che è successa ad un vostro compleanno?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si intitola Dedica, la voce quella di Ernia su Radio Number One, 18 e 13 minuti. Allora, stiamo parlando di questa teoria che ha preso piede sui social, nello specifico in base a come vi tratta il partner durante il giorno del compleanno si possono capire tante cose sui suoi sentimenti, quindi è interessante sapere anche un po' le vostre disavventure, mi viene da dire, più che avventure.
2: Ma anche avventure, dai. Perché vi abbiamo chiesto, insomma, qual è la cosa più bella che vi è capitata da proprio il giorno del vostro compleanno. E attenzione, c'è Elena che ci dice: per i miei 30 anni il mio fidanzato ha tappezzato tutta casa con dei biglietti, dei bigliettini che ricordavano i nostri momenti più belli, e alla fine ho trovato due biglietti per il concerto della mia band preferita. Non lo dimenticherò mai. Ma che romantico.
1: Dai, questo è bellissimo. Ma poi il post-it colorato, cioè, secondo me dà proprio un fa un certo effetto dall'altra parte quando lo trovi, lo leggi. Non lo so, il post-it mi ha sempre messo di buon umore, anche, cioè, quando ti lasciano proprio i bigliettini tipo buona giornata oppure fai questa cosa, ricordati di questo.
2: So cosa regalarti al compleanno: un pacco di post-it.
1: Poi parliamo della mia cartopazia che si è sviluppata fin in età molto precoce, su cui assolutamente non si possono rovinare le cose della cartoleria perché sono troppo belle.
2: Certo,
1: troppo.
2: Quindi tu i post-it neanche li useresti. Va là.
1: Vietato.
2: E poi c'è anche chi ci scrive: il gesto più bello lo hanno fatto i miei amici storici. Ero convinta di passare il compleanno da sola a casa a studiare, questo un po' di anni fa. Ho sentito bussare alla porta, erano arrivati tutti da città diverse con la pizza, torta e persino degli striscioni. Ho pianto per mezz'ora.
1: La classica festa sorpresa.
2: Sì, esatto.
1: Sai che io rosico perché non ho mai ricevuto una festa sorpresa.
2: Allora, ricordiamoci il 14 di aprile. Attenzione, Virginia vuole la festa sorpresa.

0: Right, ma io sono molto molto curiosa di sapere cosa si inventerà Taylor Swift per il prossimo compleanno di suo marito Travis Kelce, perché lei secondo me è una che quando vuole fare le sorprese le fa veramente veramente in grande. Restate con noi qui su Radio Number One.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
4: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
4: Io ho già chiamato Albano.
5: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
5: Da brivido.
6: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

Bentornati con la viabilità qua su Radio Number One. Andiamo subito sulla 1 Milano-Napoli. Segnaliamo ancora di 2 km tra Incisa, Reggello e Firenze in pruneta per dei lavori in direzione di Milano. Code anche tra Firenze Scandicci e Bivio A1-11, Firenze Pisa Nord per traffico intenso sempre in direzione di Milano. Segnaliamo a Orvieto coda di 1 km tra Orvieto e Attigliano per dei lavori, in questo caso la direzione è quella di Napoli. Ci spostiamo invece sulla 4 Milano Brescia perché ci sono code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni per traffico intenso in direzione di Torino, code a tratti tra Nodo di Pero e Milano Est per traffico intenso in direzione di Trieste, coda anche in uscita Capriate provenendo da Milano per traffico intenso e ulteriori code in uscita Bergamo provenendo da Milano per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione di Trieste. Segnaliamo anche sulla 7 Serravalle Genova. Serravalle scrive: in entrata vi ricordiamo in chiusa al traffico verso Milano per dei lavori, entrata consigliata a Tortona per andare verso Milano. E sulla 8 Milano Varese ci sono code a tratti tra Lainate e Busto Arsizio per traffico intenso, code tra il bivio A8 A36 Pedemontana e Gallarate per ulteriori lavori. Per il momento è tutto, le news per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio.

0: Vi ricordiamo anche di seguirci sui social, di fare un giro anche sul nostro sito www.radionumberone.it, che ogni tanto ci sono delle novità, ecco, ci sono cose da vedere, ci sono cose da fare, perché no? Poi state lì, perché ci possono davvero essere delle novità più avanti. Per farlo però bisogna sempre ascoltare la radio, ogni tanto lo sapete, si gioca, e quindi
1: perché ecco, no, perché no, curiosità da scoprire anche andando sui nostri social, non solo che riguardano il mondo della musica, ma anche le voci che vi fanno compagnia ogni giorno. E se, dico se, avete voglia di vedere quanto siamo diventati belli di recente,
0: esatto,
1: ci sono anche delle fotografie che abbiamo pubblicato proprio per farvi ammirare e ricordarvi gli appuntamenti dove potete sentirci e farci compagnia.
0: Esatto, peraltro c'è anche il video del backstage del servizio fotografico, è stato molto divertente perché come al solito c'è chi come Virginia davanti alla camera è una diva e chi invece è totalmente impacciata tipo me e altri, in cui siamo lì che sorridiamo e il tipo quando finisce questa roba? Quando?

0: Paradiso alle 18:30 minuti in diretta su Radio Number One. Allora, secondo Sky Scanner, quindi entriamo nel tema dei viaggi, sempre più viaggiatori organizzano delle partenze per acquistare proprio dei prodotti che sono disponibili solo in determinate destinazioni. Cosa? Sì, io pensavo fosse solo una leggenda, invece le percentuali sono in maniera molto preoccupante, sempre più alte, ma si tratta proprio di queste persone che decidono di andare ad acquistare questi souvenir iconici ed unici nel loro genere, nei posti dove proprio vengono prodotti. Esempio, sì, in Finlandia per quanto riguarda i maglioni di lana, in Giappone per acquistare tutti quei pupazzetti che stiamo vedendo ovunque ormai, che poi infatti ma ci sono ovunque, non saranno originali.
1: Sì, perché sono arrivati anche qui in Italia in effetti, in tanti negozi che tentano di emulare in qualche modo quelli giapponesi o anche quelli cinesi o coreani, insomma ne abbiamo.
0: In spiaggia quest'estate ce n'erano veramente di tutti i tipi, certo la finzione, la copia finta, però vabbè dai, di ricordo, insomma sicuramente è molto più economico comprarlo in spiaggia, sì, che andare dall'altra parte del mondo solo per quello. Ma scherzi a parte, il 23% dei viaggiatori proprio nell'ultimo anno ha fatto un viaggio di questo tipo per comprare un qualcosa che non poteva acquistare online, e il 28% della generazione Z, quindi dei più giovani, dichiara di essere più orgoglioso di comprare una borsa della spesa in edizione limitata.
1: Eh beh certo, cioè, scusami, la borsa della spesa non vuoi portarla a casa. Comunque tutto questo fenomeno si chiama pilgrimage, appunto questa tendenza di viaggio per acquistare prodotti esclusivi all'estero, partire, sì, vedere la destinazione, visitare, ma soprattutto andare a comprare. Noi siamo un po' curiose, 393 444 0444, qual è quella cosa unica che avete comprato in un altro paese e che in Italia proprio non riuscite a trovare? Prima però la musica arriva, Corinne Bailey.

0: con la sua Don't Stop qui su Radio Number One con le donne al volante, Agnese e Virginia. Abbiamo parlato di questa nuova tendenza di viaggio che si chiama pilgrimage, ovvero partire, viaggiare solo per acquistare prodotti esclusivi all'estero. C'è arrivato tra i tanti messaggi un vocale che vogliamo ascoltare. Vai.
1: Ciao, sono Bruno da Crema. Allora, non ho fatto io questa pazzia perché per l'amor del cielo ho vissuto per un periodo negli Stati Uniti, però mia moglie e le sue amiche mi hanno tirato matto con la borsa della spesa della Trader Joe's.
0: Sì.
1: Loro poi ogni periodo uscivano con delle edizioni limitate, quindi non ti dico i numeri che facevo per andare ad acquistare quella borsa di Trader Joe's.
0: Ma in effetti è una delle proprio degli esempi su questo pilgrim merch, ovvero andare negli Stati Uniti per trovare questa borsa
2: pezzi unici, iconici, ma anche soprattutto

0: Sala della sua Dracula su Radio Number One. Parlavamo di questa tendenza di viaggio per andare ad acquistare prodotti esclusivi all'estero. Mi è capitato proprio questa mattina di gettare nella spazzatura, perché ormai avevano fatto il suo corso, il loro percorso terra, insomma, delle calze che avevo comprato in Irlanda. Non sono andata in Irlanda solo per comprare un paio di calze, ero già lì, le ho viste, ho detto che belle.
1: Tu dici così, ma tu stai mentendo, no! Fai parte di questa percentuale.
0: No, è vero. Io le ho comprate prima che il trend ci fosse, iniziasse ad essere reale.
1: Tutto grazie a te, allora, tutto.
0: Sì, comunque erano bucate, completamente bucate, più buco che trama.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Le grandi canzoni di Radio Number One, i grandi anniversari, loro sono i Backstreet Boys con Keep Playing Games With My Heart, e proprio oggi questa canzone, proprio perché è un anniversario, compie ben 30 anni, fu fatta uscire proprio il 14 ottobre del 1996 e probabilmente il fenomeno dei Backstreet Boys negli Stati Uniti non sarebbe esploso così rapidamente senza questo grandissimo brano. È proprio il singolo che ha trasformato un gruppo che di per sé era già famoso, specialmente in Inghilterra, in superstar mondiale. Peraltro, piccola curiosità, il giovane Nick Carter, quel figone di Nick Carter, durante le prime sessioni di registrazione non fu tanto presente perché lui aveva solo 14 anni e in quell'età, quella fase della sua vita, stava affrontando il cambiamento della voce, della pubertà, da bambino, insomma, a ragazzino. Sappiamo poi che specialmente per i ragazzi in quell'età la voce può fare dei brutti scherzi.
1: Si possono dire queste cose in radio?
0: Sì, no, perché? Okay. Perché? E quindi insomma non prese parte pienamente alla registrazione.
1: Tra l'altro si parla ancora oggi molto del videoclip, che è stato in realtà definito imbarazzante dal gruppo, ma li mostra a tutti a torso nudo che cantano su un campo da basket sotto la pioggia, e diciamo che la scena finale con i membri in queste condizioni molto molto zé, molto sexy, poi diventò uno dei simboli degli anni 90 e ancora oggi ai nostalgici, visto che abbiamo parlato anche di nostalgia, piace. Poi fa sorridere pensare che furono proprio i Backstreet Boys a definire quel momento uno dei loro lavori più imbarazzanti.
0: In effetti.
1: Ormai oggi sono tutti a torso nudo, ma all'epoca... facile, mettiti tu, facile.
0: Non era per tutti, hai ragione. C'è un ritorno in radio, due ritorni, loro sono i Tiro Mancino con Simona Molinari. L'abbiamo vista, l'abbiamo apprezzata in concerto, ma in radio un po' meno. Questa è Nuvole.
2: Fammi sapere

0: e la sua Undressed qui su Radio Number One. Restate con noi, donne al volante, abbiamo ancora un'ora da passare insieme.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 19 in punto su Radio Number One.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
5: Radio Number One Notizie.
6: Bentrovati, continua la protesta degli operai dell'ex Ilva a Genova, occupata la prefettura, mobilitazioni, presidi e blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto da 187 milioni di euro per i sindacati, mancano le risposte alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese a più 1%, ma l'organizzazione avverte la crescita è fragile, nel 2027 si fermerà allo 0,6%. Secondo il rapporto il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro. In modalità self sulla rete stradale la benzina è pari a 2,35 euro e 2,25 euro per il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio del Mimit. In autostrada prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono in lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund chiude in rialzo a 108 punti. Una buona serata da Alessio Galea.
7: Non scegliere semplicemente una destinazione, scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer, il viaggio su misura per te.

0: Olivia Rodrigo, la sua Stupid Song, questa è Radio Number One, una buona serata a tutti voi, noi siamo le donne al volante e oggi una giornata di grandi anniversari in effetti, perché? Perché il 14 ottobre di ben 100 anni fa veniva concepito Winnie the Pooh,
1: no,
0: niente un po' di meno che Winnie the Pooh.
1: Ballo, era uno dei miei cartoni preferiti.
0: Anche mio.
1: Nell'infanzia, perché poi in realtà l'ho perso in realtà crescendo con l'età, non mi è capitato invece con altri magari cartoni. L'era glaciale.
0: No, okay,
1: ma
0: certo.
1: Aspetta, io l'altra sera ho guardato l'era glaciale.
0: Sì.
1: Ma lacrimoni, ma proprio lacrime come se non ci fosse un domani, quando c'è il momento in cui il mammut maschio vede i geroglifici e si ricorda della mammut femmina e gli uomini che andavano lì con le frecce e i sassi,
0: okay,
1: massi.
0: Sì, le incisioni europee.
1: Esatto.
0: Okay, sì, sì.
1: E poi si separano. E quella scena, vedere lui che era lì triste, che pensava a lei e intanto si commuoveva. No, mezz'ora di pianto, ho dovuto toglierlo.
0: Però in effetti ogni tanto dovremmo riguardare i nostri cartoni animati dell'infanzia, film d'animazione dell'infanzia, perché sicuramente li guarderemo con un occhio diverso, un occhio nuovo, e magari possiamo anche capire qualcosa in più, oppure possiamo dire bene, questa roba che abbiamo visto quando eravamo piccoli e ci ha fatto impazzire in verità è una cagata, però è un esercizio che comunque si potrebbe fare. Comunque oggi 14 ottobre, appunto, l'orsetto più tenero della letteratura per l'infanzia, spegne ben 100 candeline. Il creatore Alan Alexander Milne si ispirò al pupazzo del figlio per costruire delle avventure da raccontare a proprio il suo bambino come favole della buonanotte, qualcosa
1: Vedi.
0: Di veramente molto molto tenero.
1: È tutto lì, è tutto nelle emozioni, non a caso poi i cartoni, insomma, sono stati pensati e fatti anche per far sì che fin dall'infanzia si possano manifestare tutti quanti i sentimenti.
0: Cioè sia. Oh, smile.

0: Resto tra noi la voce quella di Malika Ayan, 19:15 minuti in diretta su Radio Number One. Allora, stiamo parlando di tutti quei film che effettivamente ci hanno strappato una lacrima sul viso. Questo perché oggi si festeggiano 100 candeline per Winnie the Pooh, che è un altro classico che ci ha commosso veramente un sacco di volte. Tra quelli che ci suggerite c'è sicuramente il Re Leone.
1: Sì,
0: vabbè,
1: certo, classico.
0: Scena drammatica della morte di Mufasa.
2: Non me lo ricordare, ti prego.
0: Triste. Poi un altro app, è vero, io l'ho visto qualche volta, effettivamente potrei fare un rewatch, perché nei primi 10 minuti racconta insomma la storia d'amore, poi il lutto di questo uomo che rimane effettivamente senza l'amore della sua vita, e poi come non citare Bambi.
1: Certo, è devastante, cioè, questa puntata sta assumendo dei toni un po' devastanti, ma c'è anche Licia che ci scrive al 393 4440444. A proposito di cartoni animati guardati in età adulta, qualche anno fa quando è uscito ho visto al cinema insieme ai miei figli il film Coco della Disney. Quando le luci della sala si sono accese, io e tutti i genitori presenti eravamo in lacrime.
0: No, vedi, perché poi è così: mamma, lo vuoi guardare con me? Sì, no.
1: Non perché non voglia, figlio mio, ma perché poi so che piango tantissimo, mi commuovo.
0: No, davvero, aiuto. Cioè, quelle regla gialle.

0: La voce quella di Dua Lipa su Radio Number One. Torniamo tra poco con gli aggiornamenti del meteo.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: E scopriamo le previsioni del tempo insieme a Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Ciao Nikos.
1: Ciao, ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
0: Allora, cosa ci racconti per le prossime ore e per i prossimi giorni?
1: Allora, fino alla giornata di sabato vivremo una classica ottobrata, insomma l'abbiamo sentito oggi, con temperature che sono spinte fino a 22-23 gradi. Si sta bene di giorno, anche domani e venerdì ci sarà il sole, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Ecco, venerdì magari qualche nuvola marittima sulla Liguria, sulla Toscana, però insomma altrove condizioni di bel tempo. Sono delle belle giornate di sole e di clima piacevole, mite, senza rischio di pioggia al centro nord. E ovviamente di notte fa fresco, con minime che scendono anche vicino ai 10 gradi, però appunto di giorno veramente valori gradevoli dappertutto. E questa situazione appunto fino a venerdì al centro nord. Poi nel weekend si avvicinerà una zona di bassa pressione, già qualche nuvola in più nel corso di sabato, ma ad ora sembra senza piogge. Invece domenica qualche pioggia dovrebbe interessare l'angolo nord-occidentale, ancora un po' da valutare come si metterà il minimo di bassa pressione sulla Francia, però ad ora sembra maggiormente coinvolgere Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Quando insomma domenica direi una giornata più di stampo autunnale, sia come temperature ma anche come cielo un po' più nuvoloso e qualche pioggia che interesserà soprattutto l'estremo nord-ovest.
0: Grazie per gli aggiornamenti. Voi scaricate sempre l'app di Trebi Meteo per capire insomma da voi che tempo fa. Buona serata Nikos, ciao.
1: Ciao, buona serata a tutti voi.
0: E si continua con noi donne al volante, tra il fresco e il caldo, perché lo sappiamo, è sempre così in questo periodo, è vero. Però la mattina devi uscire che sei bardato, poi arrivi alle 2 alla pausa pranzo, che magari esci anche con i colleghi a mangiare un boccone, e sei in canottiera perché sì, fa sempre caldo.
2: Il classico devi vestirti a cipolla in questo periodo dell'anno può avere senso più che mai, anche se poi io in realtà conosco un'altra categoria, che sono quelli che non vogliono assolutamente rovinarsi l'outfit.
0: Certo.
2: Quindi anche se fa caldo, come dire, sta bene il cappotto di lana, lo tengono su, ragazzi, è una roba veramente incredibile. Idem al contrario, quando comincia a fare caldo, però magari ancora le temperature insomma sono un po' bassine, cioè scusami, la stagione
0: sì ancora
2: più
0: insomma,
2: calda,
0: esatto,
2: e decidono comunque di indossare indumenti che non c'entrano nulla con la temperatura. Ma il mondo è bello perché è vario, giusto?
0: Sì, io però vorrei aprire, anzi no, non vorrei aprire quel cappotto quando fuori ci sono ancora 25 gradi e tu hai il cappotto invernale come se stesse nevicando. Non oso immaginare che cosa esce da lì fuori.
2: Che bello,
0: da lì sotto,
2: che bello,
0: da lì dentro. No, assolutamente no. C'è Ligabue qui su Radio Number One e lo ascoltiamo insieme.

0: La voce quella degli Ligabue, 19 e 30 minuti in diretta su Radio Number One. Allora, continuiamo a parlare di cartoni, in particolare quei cartoni che ci hanno commosso ma anche insegnato un qualcosa nel corso poi degli anni. Per esempio, mi ha ricordato Coda, Fratello Orso, quando guardando il dipinto di caccia lui vede gli uomini che scacciano gli orsi, Coda vede gli orsi per l'appunto scacciati, e Phil Collins che canta Through My Eye. È bellissimo, vero? Altro ricordo, cioè io lo metto nella categoria di quei film
1: sì, che non si possono guardare ad un certo punto della vita, perché
0: sei male. Proprio esatto. Perché grazie anche ai cartoni che abbiamo visto da piccoli probabilmente abbiamo sviluppato questa sensibilità verso gli animali, e quindi magari ci tocca molto di più un'immagine di questo tipo piuttosto che un'altra. Questo non significa che le altre ovviamente non significhino nulla per noi, però siamo più sensibili magari sotto questo punto di vista.
1: Esatto, è quello che un po' ci dice Pierluigi, del tipo non toccatemi gli animali, ma ci dice anche un'altra cosa: scusate ragazzi, ma perché piangere per forza? Io sono stato segnato a vita da Bambi, però in maniera positiva. Sì, è vero, perché piangere per forza? Questa è una bella domanda, però ogni tanto la lacrimuccia ti scende, cioè non ce la fai, è più forte di te.
0: Davvero?
1: Sì, poi dipende anche da come stai in quel momento lì. Comunque ci dice: tra i moderni, Ratatouille ineguagliabile.
0: No, beh, troppo bello.
1: Bello,
0: ma infatti vedi, io anche i topi ho sviluppato insomma questo senso di tenerezza, anzi seguo una creator sui social che ha fatto di questi contenuti con dei topolini che ha proprio in casa sua, come se fossero dei cagnolini,
1: gli animali domestici,
0: sì,
1: a tutti gli effetti,
0: assolutamente, sì, quindi sì. In realtà li vedo anche come carini. Allora, la cimice no, okay. Ma se dovessi incontrare un topo, ma ti dirò, quasi quasi un ciao piccolino, dove vai? Potrebbe scappare, eh?
1: Il ratto sì, il ratun, come si dice dalle mie parti.
0: La cimice, ragazzi, proprio via subito.

Radio Number One.

0: qui su Radio Number One. A proposito di cartoni animati dell'infanzia che ci sono comunque rimasti nel cuore, c'è Stefania che dice: il cartone che ho rivisto poi nell'età adulta, quindi dopo i 30, e che mi è piaciuto ancora rivedere è stato Heidi, tutte le puntate dall'inizio alla fine, una vera e propria maratona.
1: Heidi,
0: eccola, Heidi. È la canterina, ce l'abbiamo, eccola.
1: Sorrido nei monti. Vabbè, poi dovremmo aprire il discorso delle sigle più iconiche, ecco, dei cartoni di film, ma forse altre 3 ore non basterebbero.
0: C'è Ciran con la sua Beautiful People, l'ascoltiamo insieme qui su Radio Number.

0: Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
3: Guardi signor Gabro, io non so stasera cosa stia succedendo, però c'è del marasma.
4: C'è casino?
3: Abbastanza, direi. Poi è arrivato anche Pinto che dice che siamo troppo avanti, lui indietro non riesce a raggiungerci, praticamente.
4: Inizia a correre, Pinto.
3: Pinto, cominci a correre così lì, fa della ginnastica, aerobica, quella cosa.
4: Importante, importante.
3: Un po' di aerobica serve sempre, no? Dice, diciamo che la corsa.
5: Non
3: lui,
5: lo voglio sapere.
3: Ma no, ma lei, non parlavo con lei, parlavo con gli ascoltatori perché ogni tanto chiedono dei suggerimenti. Potremmo fare uno spazio dedicato al fitness tra le tante
4: cose. Benessere, fitness,
3: che
4: quando
3: facciamo,
4: volete.
3: Facciamo, potremmo farlo.
5: Scusi, non ho capito.
3: Io, sinceramente,
4: noi due
3: bene,
4: poi.
3: Ah, guardi, non glielo spiego neanche. Va bene, allora buona serata, benvenuti in Radio Number One, il secondo spazio del dedicato per quanto riguarda questo mercoledì sera. Siamo a metà settimana, ma pensate un po' voi che domani saremo a metà mese.
4: Sì, dice, è vero, ma lei con la matematica, lei lo sa che non è un'opinione.
3: No, io non sono un'opinione. Va bene, allora nel frattempo stanno arrivando tantissimi messaggi per lo spazio del dedicato. Attenzione perché anche stasera
6: non ci abbiamo più spazio.
3: Stavo dicendo quello. Stavo guardando adesso come eravamo messi. No, Berti, non siamo sicuri, non è niente.
6: Non ci abbiamo più spazi.
3: Vabbè, Berti, avevo capito, non abbiamo più spazi. Poi non voglio.
7: Però si poteva far meglio.
3: Ma meglio di cosa? L'ha detto lei che non c'erano spazi. Adesso
4: ne abbiamo 5, ne abbiamo 5.
3: Cioè, noi abbiamo. Oh, mamma mia, che mal di testa. Ciao Laura, salutiamo Laura, salutiamo gli amici del Lago di Como. E lei voleva dedicare questa canzone

0: siamo a un livello altissimo. Qui e solo qui su Radio Number One nell'Happy Hour, diciamo.
1: Riusciamo anche a farvi innamorare.
0: Mamma mia. I Bee Gees, ciao Laura, grazie per la richiesta. Too Much of Heaven era il 1978, ovviamente è inutile dirlo, no? Che noi non eravamo ancora nati. No,
2: non mi meraviglia, mio figlio.
0: Però va bene uguale. L'importante è ascoltare buona musica. Questa è Radio Number One, adesso c'è anche Miley. Let's go.

0: Buonasera Noemi, lei cosa fa questa sera?
1: Beh, io sono qui, tra un attimo, seconda ora, lei?
0: Io, guardi, sto qui perché tra un attimo arriva un altro spazio dedicato.

0: Certo che alle volte succedono delle cose stranissime nel locale che non riusciamo a capire.
1: Qui, arrivano qui tutte le sere.
0: Mamma, mi arrivano un sacco di messaggi, guardi.
1: Questi messaggi sono per me, forse.
0: Sono che quando... tutti per lei, mandano anche delle diapositive in tridimensionali per candidarsi, così.
1: Presentatevi.
0: Mamma mia, tutte le principesse così sul tappeto rosso qui per arrivare dal nostro signor Gabriel.
1: Si fa un'uscita, poi si vede, dai.
0: Lasciamo stare. Va bene, allora buona serata, questa è la seconda ora dell'Happy Hour. Metti in caso che qualcuno si sia distratto e non ha capito bene cosa sta succedendo in questa serata. Però ovviamente...
2: Come è lanciata stasera, la barista?
0: Ma perché? Cosa ne sa lei? Stasera cosa che c'ha Berti? Ma cosa Berti? Berti, ma perché non fa delle cose? Potrebbe fare mille cose, guarda.
2: Cioè dai, fai un altro giro, che qua i bicchieri sono un po' troppo leggeri.
1: Non avevo dubbi, guardi.
0: Non avevamo dubbi, guardi, Berti, eravamo proprio sul pezzo con lei. Allora, attenzione, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando. Non abbiamo più spazi, ma già l'abbiamo detto prima. L'abbiamo detto prima. Sì, l'abbiamo detto
3: non ci abbiamo più spazi.
0: Quello stavo dicendo. Però salutiamo Elena, che vuole ascoltare una canzone. Perché giusto appunto qualche giorno fa hanno fatto, sta su quei canali secondari dove fanno i film di qualche annetto fa, mettiamola così, hanno fatto un film dove tra le altre cose questa era parte di colonna sonora del film The Julio is in the News.

0: inutile dirlo, vero signore, è inutile dirlo. No,
1: noi non c'eravamo, no, c'eravamo.
2: Non mi meraviglia, mio sire.
0: Non c'eravamo, noi non c'eravamo, noi avevamo di meglio da fare, diciamo le cose come stanno. Come potrebbe essere in questo periodo avere mille milioni di cose da fare, meglio che non guardare le notizie, il telegiornale, tutte queste cose qua, no? No,
1: perché state con l'happy hour, ci siamo noi, dai, leggeri, leggeri.
0: No, perché stavo dando un'occhiata così alle notizie, no? Sporadiche, anche nell'arco della giornata, tutte cose che ti fanno rilassare, no?
1: Immagino, sì.
0: Tu guardi,
1: sì, cosa hai visto?
0: Cose. La cosa che ha fatto più rilassare, secondo me, in questa giornata è il fatto che hanno scoperto cos'è il succhiacapre, il chupacapra.
1: Sarebbe, no, mi scusi, no, chiedo per un amico.
0: Non sa queste cose. Chupacapre era un questa situazione mitologica che si era creata relativa al fatto dell'invasione degli alieni, dove si trovavano questi corpi di queste gente.
1: Cose strane.
0: Cose stranissime. Poi hanno scoperto che è un uccellino piccolino che praticamente c'è un po' sfigato, perdoni così. Però va delle capre e gli dà una beccatina, prende un po' di sangue dalla capra. E lì c'erano morti dappertutto, ma non era questo il problema.
1: Hai visto l'apparenza, a volte in Ghana, a volte in Belgio, a volte.
0: Dipende dalle località e dipende dal navigatore, soprattutto se uno si perde, un casino. Ma attenzione, perché una delle notizie che proprio oggi mi ha proprio. Ero seduto, stavo per cadere, attenzione, perché era anni che volevo sapere questa cosa.
1: Sì.
0: Attenzione, perché è stato svelato come il pungiglione delle api inietti il veleno anche dopo il distacco dalla.
1: Guardi, queste, oggi, guardi, la scienza.
0: Sono stato lì, zittisce. Ho detto no, l'hanno scoperto finalmente dopo. C'era proprio questo gruppo di lavoro che hanno pagato.
1: Oggi, oggi.
0: Oggi hanno scoperto quella cosa. Ma lei pensi che poi scoprono delle cose pazzesche, no? Delle cose meravigliose, ma mentre loro scoprono delle cose meravigliose, no? Volevamo dire delle cose che sono un dato di fatto, il fatto che per esempio nel carrello degli italiani c'è il 9% in meno di prodotti nella spesa, cioè praticamente gli italiani indicativamente spendono il 9% in meno, questo per un feedback che è stato fatto da qualche annetto fa, cioè non è di ieri.
1: I prezzi.
0: Lei immagini che non è di ieri, quindi è di qualche annetto fa e già c'era il 9% in meno di spesa. Adesso non so quanto ci sia di meno, però sicuramente un po' di più. Questo gioco di parole, un po' di più di meno.
1: Pensi chi va a mangiare fuori?
0: Mamma, pensi se mangia fuori prende anche freddo.
1: A volte.
3: Lei è un cretino.
0: No, si fa così perché se mangi da destra dipende dalla temperatura del clima. Però uno può mica sempre mangiare fuori, no?
1: Beh, direi, anche perché poi il portafoglio piange.
0: Esatto, ma attenzione perché c'è l'ansia delle pensioni da parte dei giovani che stanno già pensando alla pensione. Cioè, prima ancora di iniziare a lavorare stanno già pensando alla pensione. E dopo questa mi taccio perché forse è meglio.
1: È andata così, dai.
0: Cioè, è andata così. Oggi è un'analisi delle notizie della giornata che devo dire che sono soprattutto rincuoranti, va bene?

0: Insieme a Elisa, questo nonostante tutto, diciamo le cose, nonostante tutto siamo qui anche stasera.
1: Per la vostra felicità, sì.
0: Per la vostra gioia, anche stasera ci dovrete sopportare, anzi ormai siamo quasi in dirittura d'arrivo, anche perché indicativamente poi a partire dalle 22 ci sarà anche l'appuntamento con Number One Classics, no? E quindi ci sarà la nostra Chiara,
1: The big
0: la
1: success.
0: Vostra Chiara con i grandi successi del passato che puntualmente torna.

0: Peggy Gou, Ira Star in questo Human Radio Number One, col quale arriviamo a una pausetta, ma poi torniamo perché ci abbiamo un altro spazio dedicato a voi.
1: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Ogni sera dalle 23 all'alba
1: immergetevi in Number One Nights,
2: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
1: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
2: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Guardi, signor Gabbro, qui si sta alzando il livello proprio.
3: Ancora di più, ma com'è possibile?
2: È una cosa, guardi, Berti, ma che, cos'è che ha? Che non capisco.
4: È che ultimamente mi sento figo.
2: No! Dai,
3: io sto cercando donne e si mette in mezzo al Berti, ma scusi,
2: perché poi io stavo guardando, infatti non ho capito che le foto nuove che ha messo sui social,
3: sì,
2: se lei è un fotomodello o è un fotomontaggio, a secondo te
5: lei è un cretino.
2: No,

0: dottore, Fiore Lucia, che pensate un po' voi, potrebbe fare 26 anni, invece ne fa 62.
1: Sì, contrario!
0: No, mamma mia, Lori ci fa gli auguri del compleanno.
2: Anche noi, anche noi.
0: Anche noi ci facciamo tantissimi auguri, auguri, auguri. Festeggiamo sempre, poi ovviamente
3: pago da bere a tutti.
0: No, lei non è che deve pagare da bere, cioè il compleanno non
2: capito
0: è
2: perché,
0: non è suo,
2: capito perché vuole l'aumento.
0: Certo, deve pagare da bere,
2: paga, ma
0: paga, paga.
3: Auguroni.
0: Sì, mille di questi giorni. Benissimo, ha detto una giusta, l'ha detta, meno quella.

0: Lei pensi che festa c'è a Rignano stasera, che c'è questa festa, i geni della lampada, capito? Stanno festeggiando, sì. Mamma mia, guardi che stasera
1: c'è. Gabro, sì, glielo dico sottovoce.
2: Dica.
1: Per me il signor Lucchino ha bisogno di vacanza. Non so, facci lei qualcosa, perché, perché lo sento che sta sbandando.
0: Ma perché?
2: E adesso lo faccio bere un altro po'.
1: Signor Gabro.
0: Ma perché?
2: La conoscono, lo sento. Ma, no?

0: questo è un double pass, le piace? Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye.
1: Guarda, quando tira fuori sti termini io mi emoziono.
0: Mi fa fare
2: lei è un cretino.
0: Non è che dobbiamo stare qui tutta sera a dire le stesse cose, no? Ma... va bene, Radio Number One, buona serata, benvenuti. Abbiamo anche Taylor Swift, lo sapeva lei?

0: di qua l'altro giorno perché
1: ciao raga, sì, ci beviamo domani.
2: Bene, adesso chiudo a chiave.
0: Io non lo so. E tre giorni mi ha detto sì, pago, faccio il conto.
2: Eravamo a mille,
0: Eravamo a mille, mille non più mille, lei si ricorda.
2: Poi, sì,
0: guarda, certe volte, guardi. Va bene, buona serata, benvenuti a Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Come sempre, puntualmente ci siamo noi, non manchiamo mai, perché poi.
3: Donne
0: cose che stiamo per andare via, io e il signor Gabbro.
2: Ma lui, secondo me, ha il fuso orario.
0: Lui arriva dopo. Niente, adesso pensi che poi quando è che finisce? Tra un paio di settimane cambierà, torna allora.
2: Vero, sì, sì,
0: solare,
2: sì, tra poco,
0: no?
2: Tra poco.
0: Sì, tra poco. Quindi attenzione, perché dopo sarà un macello quando
2: arriva. Come di più, però te l'alba, il tramonto.
0: Quelle robe lì. Insomma, non entriamo nei dettagli, entriamo però nella musica decisamente.

Nessuno può mettere Baby in un angolo. Direi che è l'unica cosa da dire, da aggiungere a questa I've had the time of my life, Bill Medley, Jennifer Worms. Vabbè, è entrata nell'immaginario comune di tutti coloro che erano bambini, ragazzi, ragazzini negli anni 80 e poi negli anni 90, perché io nell'87, quando è uscito il film, avevo solo 5 anni. L'ho poi consumato in VHS, ma letteralmente consumato nel corso del decennio successivo, e chissà se per i più giovani, ma non lo so, dubito, rappresenta ancora quello che ha rappresentato per noi la canzone e il film e Patrick Swayze al massimo del suo splendore, un attore che ci ha lasciato davvero troppo, troppo, troppo presto. L'abbiamo ritrovata in Number One Classics, ora anche Candy Staton con Young Hearts Run Free.

0: siamo arrivati al momento dei saluti anche per questo mercoledì sera su Radio Number One con Number One Classics con Chiara Papanicolaou. Sono io, vi aspetto tutte le sere se volete alle 22 per gustarci tanta bella musica degli anni 70, 80 e 90. Quindi mi ritrovate domani sera, giovedì, sempre qui alle 22. Buonanotte a tutti, ciao.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, l'una e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: cocktail.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
2: Il weekend è fatto per dormire.
3: È fatto per uscire.
4: O per cantare a tutto volume.
5: Ma soprattutto per stare insieme.
2: Qualunque sia il vostro programma,
4: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
3: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
6: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è